0: di oggi è Melania.
1: Melania, Melania.
0: 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah! Io avevo letto 1870.
1: No, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così.
1: No, nel senso.
0: Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Cala Melania.
1: Che
0: come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: ritmo della tua città.
1: Siamate gli anni 90, siete nel posto giusto. Vabbè, anche se non l'amate, fidatevi, dopo questi 60 minuti la amerete. Io sono Alessio Ravisi, riparte da qui il Rhythm Kister Extended Version. Abbiamo 60 minuti appunto da dedicare a quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Tra un attimo, per esempio, i Cold Cat con la voce di Lisa Stansfield, People Hold On. Ritroveremo gli Extreme con Love Song. Partiamo da Wakefield, quella di Saturday Night.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Di-di-na-na-na.

0: Get Your Mind.
1: Come siamo romantici. Grazie agli Extreme, la loro love song. Si apre l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo tornano anche Preziose Marvin con Let Me Stay.
2: Rhythmic History.
1: Che impegni avete questo fine settimana? Perché sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party torna in provincia di Varese a Tradate all'interno di un grande evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia a Vivere a Colori Ollus. Ci saranno la musica e gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sede Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Allora sabato 27 giugno, prendete nota, dalle 22 il Disco Radio Party sarà in piazza Mercato a Tradate sulla statale varesina e nel frattempo continua il nostro viaggio. Dal 2000 c'è Let Me Stay di Prezioso.
3: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Captain Hollywood Project. More and More dal 93, c'era anche questa all'interno del Riffing History Extended Version. Siete appena arrivati? Tranquilli perché siamo a metà del nostro viaggio. Tra un attimo anche gli Entrance, Staying Alive.
1: Rhythmic History.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio hotel Don Cash, poi vorrei.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: This is Rap and Drop. Disco Radio. Vi piace la dance anni 90 del Riffing History Extended Version? Allora, non solo ci potete ascoltare in diretta ogni sera tra le 21 e le 22, ma ricordate che siamo anche in replica al mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli, così per darvi subito la carica per affrontare al meglio una nuova giornata lavorativa tra le 5 e le 6 del mattino. Se non riuscite in queste due fasce orari, la soluzione si chiama podcast, ci potete riascoltare con tutti gli altri programmi della radio sul sito discoradio.it o sulla nostra app, correte a scaricarla. Vi riporto nel 95 con la versione degli Entrance di Staying Alive.
9: Rhythmic History.
1: Rhythmic History,
9: la storia del ritmo su Disco Radio.
10: Get roll with the fever on the dance floor.

0: era Speedy J, anno 1991 con Pullover. Subito prima i Venga Boys ci hanno portato a Ibiza. E se state qui tra un attimo sul disco radio, torna proprio lui dal 99, Gigi D'Agostino con Bla Bla Bla.
1: Rhythmic History.
0: Non dimenticate che Disco Radio la potete seguire anche da casa, canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Dai che c'è Gigi D'Ag dal 99.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: era Pinocchio.
1: Si chiude qui l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino. Ciao!
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
4: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
5: Ma si parte ufficialmente allora con qualche secondo di anticipo rispetto alle 6 di questa mattina. L'appuntamento è quello con i QBS Quasi, belli svegli che anche oggi vi terranno compagnia da qui fino alle 7. Siete voi i QBS Quasi, belli svegli. Siete voi i
6: lavoratori
5: che ogni mattina si svegliano prestissimo e si sintonizzano su Disco Radio subito dopo la replica di Rhythmic History Extended Version. Pronti a cominciare con una delle nostre novità, quella delle 6 in punto.
3: Disco.
5: Bene, detto questo, manca solo il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare i vostri messaggi. Anche oggi, se volete, ci potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Vi aspettiamo qui, mentre abbiamo preparato per tutti un ottimo caffè, così ci svegliamo. Se non dovesse bastare quello, beh, c'è la nostra musica. Intanto abbiamo scelto la prima, il disco nuovo di John Summit e Julia Church. Si chiama Shades of Blue.
2: Novità, novità, novità.
7: Disco Radio. Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Volta che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio per iniziare l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. E allora messaggi al 393-800-3000, lavoratori ci siete?
1: Lavoratori!
0: Molto bene, lavoratori QBS, giunto è pur mercoledì di del gir di boa e gira e rigira chi volge ai mari, ai monti o ai laghi e chi invece a lavorare andrà. E vabbè, in una giornata come questa forse c'è anche chi parte per le vacanze, scrive Thomas ad Alecco, pensionato affezionato. Buongiorno anche a Jimmy il tulipano, diciamo rappresentante ufficiale degli autotrasportatori. Pronto?
2: Buongiorno Cupiese, buongiorno Fabrizio, Tito Pinerolo.
0: Sicuro?
2: 25 gradi, un mal di testa mattutino, la bellezza, meno male che è il giro di boa. Dai, andiamo! Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Pinerolo un po' dalle parti del Veneto questo qui però, eh. C'è anche la Francesca, pronto!
3: Buongiorno, quasi belli svegli, sono Francesca da Settimo Torinese, sì. E dopo 5 giorni a casa con la febbre, oggi si ritorna a lavorare!
0: Molto bene!
3: Quasi belli svegli!
0: Ci siamo!
3: Tutto buongiorno a tutti i lavoratori.
0: Ma
3: e
0: grazie.
3: Al capitano.
0: Ma grazie mille!
1: Lavoratori!
0: Grazie Francesca, poi sentiamo chi c'è, pronto!
4: Buongiorno capitano, oggi è mercoledì 24 sì. giugno 2026, sono le ore 5.33. Stamattina si va in via Santa Radegonda, ragazzi, andiamo tutti da fabbriche, lui paga il caffè. Giù dalle brande, lavoratori!
0: Stamattina non ho neanche una monetina, veramente. Allora, salutiamo anche Tony da Cinisello, il suo messaggio stamattina si sente benissimo. E, c'è anche Alinda Asti, già sveglio e che ci segnala i 22 gradi dalle sue parti, intorno alle 5 e qualcosa della mattina, ma è già sveglio, pronto!
5: Ciao capitano, buongiorno Disco Radio, fatto da Valbrona direzione Monza, stamattina capitano... 23 gradi e mezzo, in valle fa sempre bello freschino, respiriamo l'aria bella fresca.
0: Meno male.
5: Detto questo, un saluto a tutti i QBS, a te capitano, un doppio saluto al mio amico Maurizio se mi sente, a Italo, a Muzio e a tutti voi ragazzi, e la diciamo insieme capitano?
1: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille. Allora, a proposito di musica, invece, abbiamo già scelto la prossima. Non so se ricordate dal 2014 la canzone di Ariana Grande, Iggy Azalea. Non la ricordate? Vabbè, ve la facciamo sentire noi, no? C'è Problem!

0: 14 con Problems, mentre ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000. Pronto, chi c'è? Aspetta un po', chi c'è?
1: For the start, beginning of the day,
0: sì?
1: We listen Gigi D'Agostino. Buona giornata, lavoratori. Un saluto da Lello.
0: Ciao Lello.
1: Zio Fabbri, detto il capitano Sulivai.
2: Lavoratori.
0: Questo era un resto della replica di Rhythmic History Extended Version in sottofondo al messaggio che abbiamo appena sentito del Lello. Buongiorno, buongiorno. Pronto?
2: Buongiorno capitano, buongiorno amici Scoradio, Max Tornate Ceppino, la piccola Parigi.
0: Sì.
2: Oggi volevo salutare i miei amici del magazzino,
0: uh-huh,
2: che sgattaiano tra milioni di codici e portano i pezzi a tutti i montatori irrequieti. Lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Ci siamo, salutiamo anche il Roby da Lodi che ci manda una bella segnalazione che ci teniamo magari per venerdì quando sceglieremo una canzone che vi dà la giusta carica e la giusta energia. Ve l'anticipo? Ma no, non ve l'anticipo, ce la teniamo lì di scorta per la prossima occasione. Poi finalmente mercoledì, buongiorno a tutti i QBS, domani è venerdì. Come domani è venerdì? Domani è giovedì, me ne sto a casa un po' di relax dal lavoro, Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori, capito perché è venerdì?
3: Lavoratori!
0: Salutiamo anche Paolo da Cogliate, buongiorno, pronto?
4: Ciao, quasi belli svegli, parlo piano perché sveglio i miei vicini.
0: Sì?
4: Ma volevo ringraziarvi tantissimo perché ieri ho ricevuto la discora di Bag.
0: Oh, meno male.
4: Avevo soltanto 2 settimane dalla vincita.
0: Hai capito?
4: Vi ringrazio tanto, siete molto carini con me. Siete molto carini con me, bacioni.
0: Ma grazie, grazie, ma chi sei? Aspetta.
4: PS, sono Monica.
0: Ah, Monica, Monica, buongiorno Monica. Aggiungiamo un bel
3: lavoratori
0: titolare della nostra nuovissima disco Radio Bag. Pronto?
5: Ciao Fabri, sono Giussi.
0: Ah, eccola,
5: buon
0: eccola.
5: Sabato e buon caffè, gente. Ciao.
0: Buon sabato, ma siete impazziti. Le temperature vi hanno fatto malissimo proprio. Allora, abbiamo già preparato uno dei nostri 80 history, per cui torniamo indietro fino al 1987.
6: Basta, voglio di più.
7: Più di così?
6: Ancora di più.
7: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
7: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così?
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
15: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Estate alle porte?
18: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Ecco qualche esempio:
18: Fiat Pandina da 12.490 euro,
17: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
18: Peugeot 208 da 17.990 euro,
17: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
18: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Info su Denicar.it.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
19: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
20: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
21: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
22: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88 Concorrezzo.
0: E allora è già pronto uno dei nostri 80 history che questa volta abbiamo scelto dal 1987. Prima, pronto, chi c'è?
23: Buongiorno capitano, Giovanni dalla città di Napoli. In questo momento mi trovo qua a Novara. Un saluto a tutti i camionari e buona giornata a tutti.
0: Ma grazie, aggiungiamo un lavoratore. E sentiamo dal 1987 gli In Excess, c'era Need You Tonight.

0: Lavoratori al 393-800-3000, stiamo sentendo le vostre voci.
1: Lavoratori!
0: Con questi bei 23-24 gradi che caratterizzano la mattinata di oggi, forse pure di più da qualche parte, a seconda di dove sia il luogo da cui ci state ascoltando. Per esempio, pronto?
1: Buongiorno capitano, oggi 25 gradi e mezzo,
0: ecco.
1: E si va a lavorare come sempre. Direzione
0: Taverna Svizzera.
1: Buongiorno a tutti i lavoratori.
0: Grazie mille.
1: Lavoratori.
0: Aggiungiamo un bel lavoratori, quindi 25 gradi e mezzo dalle sue parti. Pronto?
2: Buongiorno capitano, buongiorno Discuraggio, buongiorno QBS, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Discuraggio.
0: Buongiorno.
2: 24 gradi qui a Garbagnate Monastero. Sono Morambuc, vi auguro una buona giornata. Lavoratori.
0: Ma grazie, quindi vuoi dire 24 giugno 24 gradi, domani che sarà il 25, allora saranno 25 di base, poi pure di più a seconda appunto di dove ci state ascoltando. Pronto? Chi c'è?
3: Buongiorno QBS, ciao Fabri Capitano,
0: quella
3: di Re del Castello. Volevo salutare tutto il Disco Radio e sono qua in compagnia del mitico Ciro.
0: Ah sì?
3: Che mi sta accompagnando in direzione Castello.
0: Molto bene.
3: E speriamo che rimane fresco un poco.
0: Ma quando mai?
1: Lavoratori!
0: Allora abbiamo scelto anche la prossima, se vi va da sentire insieme c'è Afrojack con Sia e David Guetta, Wake Tonight.

0: Mormor, si chiamano Couscous e Preston che abbiamo appena riascoltato. La canzone invece era Miss You More su Disco Radio. Allora, buongiorno anche alla dottoressa Morgante intanto.
1: Buongiorno.
0: Mercoledì femminile in redazione, ogni tanto ci capita la voce della Morgante alla mattina, che sappiamo essere molto apprezzata dai nostri ascoltatori, per cui, come dire, già questo è un buon segno, un giro di boa positivo in questo senso. Speriamo che anche le notizie che ci darà tra poco siano, come dire, degne di un buon mercoledì.
1: Ce la mettiamo tutta, grazie, grazie Fabrizio.
0: Sarà difficile però, di solito non succede mai niente di buono. Allora, messaggi da sentire al 393-800-3000, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, capitano. Dai dai, su che oggi è mercoledì, siamo dai al giro di boa. Lo so che fa caldo ragazzi, ma bisogna tenere duro, duro, duro, duro, duro, duro. Forza, forza, su, su che andiamo, su che andiamo, tutti. Dove? Ma prima c'è la moca, prendiamo un bel cafferino
0: e poi,
2: dopo di corsa, a lavorare, lavoratori! Un saluto, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea!
3: Lavoratori!
0: Aggiungiamo bel lavoratori, chi c'è al club dei baby? Sì, dei baby, al club dei quasi belli svegli, i baby arrivano più tardi, pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno Fabri. Qui sono uscito di casa oggi, ci sono già una bellezza di 27 gradi e mezzo.
0: Ma porca miseria.
4: E sono le 6:26 del mattino. Direi che è un pelino caldo.
0: È un filo, sì, appena
4: lavoratore.
0: Tra l'altro, da qui a domenica le cose non miglioreranno. Anzi, forse oggi qualche goccia d'acqua la farà. Speriamo che non arrivi un tornado. Pronto?
5: Buongiorno, belli svegli. Qui a Cerano alle 6:30, 28 gradi, provincia di Novara.
0: Ok. Ciao. Cerano, provincia di Novara, ma non solo, anche a Mappano Torinese. O Mappano. Mappano o Mappano Torinese? Secondo me è Mappano.
1: Credo Mappano.
0: Mappano, perché Mappano torinese suona male, in effetti. Anche lì però 28,6 gradi, ragazzi, che non è niente male. Dice, qui a Mappano torinese c'è la stessa temperatura di un brodino riscaldato. Mi piace molto come immagine. Allora, finalmente siamo pronti a sentire le ultime notizie. C'è la dottoressa Morgante in redazione che ci aggiorna.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
7: Disco Radio.
0: E allora vediamo cosa è successo in Italia e nel mondo con la nostra redazione.
1: Ed eccoci, mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Milano aveva l'obbligo di firma per un altro reato e droga a bordo, il 27enne che ha confessato e chiesto scusa per aver forzato il posto di blocco e provocato l'inseguimento in cui ha perso la vita l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. È in carcere per omicidio stradale e fuga pericolosa, ha fermato anche il passeggero in auto con lui, entrambi di nazionalità albanese. Caldo, blackout a macchia di leopardo in alcuni quartieri di Milano e a Torino. Regione Lombardia ha attivato il piano speciale, sorveglianza per i fragili, codice calore negli ospedali e tutele per i lavoratori all'aperto. Rotto un tubo del teleriscaldamento, diverse zone di Alessandria senza acqua, oggi la riparazione definitiva. San Giovanni a Torino, la città festeggia il patrono, dal farò pronostico incerto, il toro caduto verso Palazzo Madama. Stasera spettacolo pirotecnico, modifiche alla viabilità e per alcune linee dei mezzi pubblici, metro stanotte fino a luna. Morta a Venezia Cristiana Brandolini Dadda, ultima sorella di Gianni Agnelli, aveva 99 anni. In Germania blocco totale del traffico ferroviario, crollato il sistema radio, fermi tutti i treni, passeggeri nel caos, le news tornano tra un'ora.
8: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: E allora è già pronto un altro dei nostri From Disco to Disco, il che significa che ne sentiremo quattro senza interruzioni. Un po' di saluti da mandare anche a Roby da Lodi. Al 393-800-3000 arrivano ovviamente i vostri messaggi, quelli dei tesserati del club dei QBS. Basta un messaggio per diventare titolari della virtual card del club dei QBS. Poi la virtual card è proprio virtual in tutti i sensi. Allora ripartiamo da una canzone del 1999, il disco degli Eiffel 65, si chiamava Move Your Body.

0: Beh, proprio fino in fondo, anche se Herberita ora i Fits Not Love. C'erano anche Don Omar e Lucenzo con la danza Kuduro, decisamente estiva. BTS e Swim, gli Eiffel 65 che abbiamo riascoltato con Move Your Body dal 1999. Poi ci sono i vostri messaggi da sentire. Pronto? C'è nessuno?
1: Buongiorno,
0: ecco.
1: Radio, buongiorno Fabrizio, buongiorno QPS. Angela da Torino.
0: Sì?
1: Finito notte, sono già 25 gradi, ho caldo e vado a casa. Lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Buona festa a tutti quelli di Torino, dato che oggi è la festa del nostro patrono.
0: Eh sì, è vero.
1: Ciao, ciao.
0: Ne abbiamo sentito anche poco fa nell'appuntamento con Link, la nostra redazione, che ci ha detto del toro che è arrivato verso Palazzo Madama. Ho sentito bene, pronto?
3: Ciao, zio Fabri. Ciao, belli svegli. Amo sta Rovello.
0: Sì.
3: 26 gradi alle 6 e mezza del mattino.
0: E son tanti, eh.
3: Speriamo che oggi scenda qualche goccia senza fare danni, perché dalle nostre parti fa sempre solo danni quando piove dopo queste temperature. E niente, si va a lavorare. Buona giornata, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, buongiorno, pronto!
4: Buongiorno Disco Radio e buongiorno QBS dal Zada Bourbonnais.
0: Ciao Zada!
4: In questo momento in transito da Solcio di Lesa sul Lago Maggiore.
0: Bello però, eh!
4: 24 gradi e mezzo, ma umidità stile paludi del Vietnam. Vabbè, poi spiegatemi cosa c'è di bello nell'estate. Buona giornata, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Il fatto che magari le vacanze si avvicinano. Poi, buongiorno anche a Christian, buongiorno anche a Roby da San Secondo di Pinerolo. Grazie, grazie mille. Poi, buongiorno Fabri, tiro le orecchie alla regia. Ah, beh, qui c'era una piccola lamentela con sorriso però del Roby da Lodi, che abbiamo già salutato, tra l'altro. Chi c'è? Pronto? Ah, la moca!
5: Dal deserto del Sahara, ah no, scusate,
0: sì.
5: Dalla Brianza, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
5: Mercoledì teniamo duro perché nel weekend sembra che le temperature vadano su di un paio di gradi.
0: Ci mancava.
5: Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Caffè freddo domani, però potremmo avere questa variante almeno. Allora, un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata. Siamo arrivati al 175esimo giorno dell'anno, la 26esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.37, tramonterà alle 20.48, luna crescente illuminata al 62,2%, e per tutti gli altri dettagli anche questa mattina c'è il nostro almanacchiere.
6: Buongiorno, mercoledì 24 giugno 2026.
0: Sì.
6: E oggi si celebra la Natività di San Giovanni.
0: Sì.
6: E ricordate, come diceva mio amico Joshua Marin,
0: sì,
6: le sfide sono ciò che rendono la vita interessante, e superarle è ciò che rende la vita significativa. Ciao.
0: Ma grazie al nostro almanacchiere, le sue perle di saggezza torneranno domattina intorno a quest'ora.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
11: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Allora, un po' di saluti che vanno ad Andrea, da Biella, lavoratori e non solo, pronto?
15: Buongiorno a tutti, Marco da Biella, Galbani, 26 gradi,
14: pronto?
15: E incominciamo bene. Posso soltanto dirvi
14: cosa?
15: Mangiatevi una bella insalata con della stracciatella fresca.
14: Che così ci rinfreschiamo anche noi. È già pronto un altro dei nostri ottantistori dall'85, c'è Taffi.

0: meno male, meno male. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano. Va ora in onda Belli Svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
1: Beh,
0: belli spompati,
1: inizia a sentire, eh?
0: Queste temperature così alte, come dire, non conciliano il riposo,
1: eh? Qua ha piovuto stanotte.
0: Da te?
1: Sì, qua ha piovuto stanotte, è ancora bagnato stamattina,
0: E quindi è fresco?
1: Beh, è un po' più fresco degli altri giorni.
0: O sta salendo quell'umido tipico?
1: Può anche essere, succede anche questo. Ovviamente se farà caldo ancora oggi.
0: Porca miseria.
1: Sì, però basta lamentarci del caldo, eh? Non è che... Una volta non c'era sto caldo, no?
0: Una volta non c'era sto caldo.
1: Poi io mi ricordo dei pomeriggi a casa dei miei genitori da piccolo, mi squagliavo, quindi non lo so, non mi sembra una roba così.
0: 40
1: però
0: gradi,
1: siamo,
0: 38.
1: Siamo dei lamentoni, sì. Beh, il famoso solleone lo chiamava mia mamma, non so se è mai esisto. C'è il solleone.
0: Ma le temperature erano più basse, però. Vabbè,
1: no,
0: comunque, a
1: no.
0: parte questo.
1: Si è sempre detto quella roba lì, no? Ci sono 40 gradi oggi. All'ombra addirittura si cerca, siamo 40 gradi all'ombra.
0: Ma vero?
1: Come modo di dire.
2: Ma voi fateci caso.
0: Io non ho proprio un ricordo preciso.
2: Gli affreschi degli antichi romani, voi avete mai visto un cappotto?
1: Bravo, ma anche a febbraio, cioè, con lenzuolo a febbraio.
0: Ma quelli stavano lì nelle ville con l'idromassaggio, con
1: cosa
0: cose,
1: avevano il riscaldamento a pavimento adesso, salta fuori.
0: Guarda che non sarebbe mica così strano, Allora, c'è una bella novità, ma abbiamo anche un tema da definire che non riusciamo più a definire bene, per cui direi sentiamo il disco nuovo, quello delle 7-1. E poi spieghiamo con calma questa roba qua, perché il tema è molto interessante, però secondo me vale la pena di dare qualche dettaglio in più.
1: Sì, ma parto io a spiegarvelo dalla tesi complottista.
0: Va bene,
1: che è più divertente.
0: Dai, va bene, ci sto. Allora, intanto sentiamoci il nuovo disco di Alessio OneRepublic, si intitola In Your Eyes. Novità.

0: Il disco nuovo di Alessio One Republic che si chiama In Your Eyes su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, tema della giornata che riguarda il fenomeno meglio noto con il nome di effetto Mandela.
1: Allora, se partiamo da qua spieghiamo cos'è l'effetto Mandela prima.
0: Ah ok, no, pensavo che volessi partire dal complotto.
1: Però ormai hai detto allora l'effetto Mandela è quella cosa per cui ci ricordiamo delle cose, siamo convinti di ricordarci delle cose che sono in realtà leggermente diverse da come ce le ricordiamo.
0: Ok,
1: l'esempio più pratico, più classico è specchio, specchio delle mie brame. Chi è la più bella delle brame? In realtà è specchio servo delle mie brame.
0: Aia.
1: Ma se lo chiedi nessuno, adesso forse se ne è parlato un po' e si è andati a verificare. Allora, la parte divertente per quanto mi riguarda me è il motivo. Sì. Di queste piccole differenze, no?
0: Sì.
1: Tipo l'altro giorno facevo vedere un Pikachu a Marco, che è un millennial, quindi per lui è, cioè, Pikachu non è un ricordo, è religione, capito?
0: Ah, certo, per, cioè, beh, certo,
1: i Pokémon
0: certo.
1: Per i millennials sono come gli 883 per noi. qualcosa di simile paragone. Alla religione cristiana.
0: Cioè. Sì.
1: Se lo ricorda con la coda, con la, una specie di una parte nera finale della
0: la
1: coda,
0: punta della c'è. Coda nera,
1: esatto, che invece non c'è.
0: No.
1: Ok, e ce ne sono svariate di queste cose. La spiega più bella è quella che ho sentito recentemente. Nel 2008 il CERN ha fatto il primo esperimento di collisione dei protoni, dei particelle.
0: Sì.
1: L'hanno inaugurato, no?
0: Sì.
1: Con questo prima e niente, abbiamo cambiato universo. Questa collisione ha procurato uno slittamento in un universo parallelo,
0: sì.
1: Dove è del tutto uguale,
0: sì.
1: Ma cambiano alcune cose.
0: Il
1: quindi
0: multiverso.
1: Tutti quelli nati prima del 2008,
0: sì.
1: Si accorgono di queste lievi differenze.
0: Ma ti pare?
1: È bellissimo. Tipo un'altra, la Coca-Cola, il logo della Coca-Cola. Che ha un punti. Cioè, noi siamo convinti che ha un trattino, un'ondina.
0: Sì.
1: Tra la scritta Coca e Cola. In realtà un puntino in alto.
0: Ma non è vero.
1: Sì. E allora, vabbè, stamattina volevamo provare a vedere se c'era qualche cosa. Che per i nostri ascoltatori. Cioè, ce lo ricordano, ma è leggermente diverso.
0: Allora, per esempio, tra le tante cose che possiamo segnalare, c'è la famosa battuta che arriva da Star Wars, dove Darth Vader a un certo punto.
1: Però quella, secondo me, è la meno no. Cioè,
0: è la meno nota.
1: Già a verificarla, no. È come ce la ricordiamo. Tu come te la ricordi?
0: Io me la ricordo con lui, Darth Vader. Dice: io sono tuo padre.
1: Ed è così, giusto?
0: Mentre nella maggior parte dei casi, in tanti sostengono che il cattivo dica: Luke, io sono tuo padre. E allora, scusate.
1: Tra l'altro stava ordinando un gelato. Cioè, cioè, Luke.
0: Esatto. La battuta vera è:
2: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
3: Perché te l'hai mai
2: detto abbastanza.
1: Mamma mia.
2: Che sei stato tu ad ucciderlo?
0: Sì.
2: No, io sono tuo padre.
0: Capito? Dice: no, io sono tuo padre.
1: Con l'asma, tra l'altro.
0: un pochino, sì. Allora, ricordi così leggermente diversi rispetto alla verità, per via di questa memoria collettiva che evidentemente un po' ci tira qualche brutto scherzo.
1: No, è CERN!

0: Beh, proprio fino in fondo il disco di Bibi Rexha e David Guetta che abbiamo riascoltato, che si chiama Sad Girls, su Disco Radio, mentre questa cosa sta prendendo, ma tantissimo proprio, cioè quella... Ricordo
1: del complotto, che siamo in un universo parallelo.
0: Collettivo è l'effetto Mandela, no? Il ricordo collettivo che si discosta leggermente dalla verità.
1: Per cioè, guarda, è follia che accettiamo questa cosa. Per me ha più senso che siamo in un universo parallelo.
0: Vabbè, insomma, ognuno ha le sue motivazioni. Però sentiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. Pronto, pronto. E allora, pronto.
2: Che facevano l'amore con la figlia del dottore.
0: Vero.
2: In realtà è che avevano timore della figlia del dottore. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: È vero, questo forse l'avevamo già detto anche in qualche altra puntata a tema
1: allora,
0: diverso. Ma
1: se siamo qua a cercare di ricostruire l'immagine della figlia del dottore, che in realtà gli piace accoppiarsi con le civette, va bene, continuiamo a raccontarcela. Zofila che non sei altro.
0: Allora, pronto.
1: Poi sempre ragazzi, capito.
3: Riccardo, è Omar che spiega le cose, mi è ritornato un mal di testa allucinante.
1: C'hai ragione. Scusa.
0: Pronto?
1: Non era facile.
4: Sì, buongiorno alla Labiella.
0: Eccolo.
4: Comunque 26 gradi, una bellissima temperatura, un bel forno crematorio. Comunque vabbè. Ragazzi, ma Babbo Natale all'origine era verde.
1: Sì, però questo
4: era rosso. Era verde. Andate a controllare.
0: Era verde, è diventato rosso per via del marketing della Coca-Cola, eccetera.
1: Era rivestito, quello sì. Però vabbè, quello... Però anche quello, chi l'ha mai visto verde? No,
0: io non
1: forse risale a prima di...
0: Io verde ho visto solo il Grinch.
1: Sì, sì, diventerà rosso anche lui se la Coca lo prende.
0: Forse perché l'abito di San Nicola era verde, potrebbe essere?
1: No, proprio Babbo Natale, sì, che era San Nicola, come immagine era verde.
0: Quello
1: verde
0: che
1: e bianco,
0: è quello
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Ho appena detto. Poi, allora, effetto Mandela. Qualcuno si ricorda la famosa battuta di Forrest Gump? La vita è come una scatola di cioccolatini,
1: certo.
0: Non sai mai quello che ti capita? Era così, no? Era assolutamente...
1: Sì, la vita siamo... è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti può capitare.
0: Ne siamo proprio certi?
1: Sì.
0: Sentiamola, allora.
5: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato.
1: Come uguale?
5: Non sai mai quello che ti capita.
0: È uguale, non è, però, non è come.
1: Non è uguale, dai, non
0: dice
1: è vero.
0: Lui, scusami.
1: È il CERN, ci ha fatto scivolare in un universo parallelo. Basta! Ma non ha mai detto uguale. Ma quale madre dice la vita è uguale a?
0: Lo so, perché poi fila meglio è come l'abbiamo trasformata
1: come?
0: Così. E invece dice uguale, l'abbiamo appena sentito.
1: È dal 2008 che dice così. Fatto di che anno è
0: Forrest Gump? Sai che non lo so.
6: 94.
0: Va bene, allora andiamo a recuperare un po' di altre, diciamo così, errori da memoria collettiva nell'appuntamento di oggi con i belli svegli.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
11: Info e sedi su renord.com.
12: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
13: Ambu, mi piaci tu. Mua.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
15: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
17: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
18: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
19: Siete voi il Moulin Rouge!
20: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
21: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
23: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
24: Disco Radio.
25: Ciao Disco Radio. Io vi posso dire un effetto Mandela da cui sono rimasta abbastanza scioccata. Avete presente il logo delle scarpe Jordan? Ecco. Sì. In realtà molti, me compresa, se lo ricordano con i pantaloncini corti. In realtà, certo, i pantaloni lunghi.
0: No.
25: È tutto un sogno, è tutto, sì, finto.
1: No, ma ciao. Ma adesso spiegami tu, Fabri, perché diavolo dovrebbe aver fatto il logo con il movimento della schiacciata sua, sì, più famosa del mondo, quella, sì, che aveva saltato, sì, 80, sì, metri, sì, con i pantaloni della festa? Ma non ha senso! Certo, trasportare
0: l'atto sportivo.
1: Stava andando a messa lui e oh, guarda che faccio la schiacciata.
0: L'atto sportivo in partita me lo fai con i pantaloncini corti.
1: È vestito da Chicago Bulls, no?
0: Sai che devo darti ragione.
1: Ma è il CERN, ragazzi,
0: CERN.
1: Ho trovato anche l'incidente.
0: Dopo ci racconti anche, sì, i dettagli.
1: 19 settembre 2008.
0: Intanto dal 2000 c'è Kim Lucas.

0: It's era il 2000, c'era anche Kim Lucas che abbiamo riascoltato con Let It Be The Night su Disco Radio, il nostro Rhythmic History. Allora, casi cinematografici ce ne sono veramente tantissimi. Qualcuno ritorna sulla questione Star Wars, Darth Fener, Darth Vader. E lì è stato un problema legato al doppiaggio. Nei primissimi film il nome in inglese, in originale, è diventato poi Vader e non Fener.
1: No, Vader è l'originale, l'hanno trasformato in Fener nella prima
0: Vader
1: versione.
0: È l'originale, sì, Fener è l'adattamento italiano, ma poi è tornato tutto normale nel tempo.
1: Sì, mi sembra dal terzo episodio forse. Vabbè, comunque.
0: Sì, insomma, si parla dei primi episodi della saga, sì. Per cui poi è tornato tutto
1: forse
0: normale.
1: Già dal secondo, sai, perché mi ricordo che c'è stato questo strano cambio che la gente ha detto: ma ha cambiato nome? Non ho capito, cioè, ma
0: comunque,
1: è un altro, non si capiva più.
2: Io sono tuo padre.
1: Bene, molto bene.
0: Pronto?
3: Buongiorno amici di Disco Radio, da Luca. Ma a proposito di scritte particolari che possono sembrare, che in realtà sono diverse da quello che sembrano,
1: sì?
3: Avete mai fatto caso che la famosa marca di fazzolettini di carta, i cosiddetti Tempo, in realtà la scritta non è Tempo ma sono Gempo, e sopra c'è un'ondina, un po' come sulla scritta di Coca-Cola? Gempo è il vero nome di quei fazzoletti.
0: Ma è vero.
3: Ciao amici.
1: Perché c'è la stessa ondina sopra e sotto, graficamente.
0: Quindi è un richiamo grafico.
1: Se tu togli le due ondine c'è scritto Gempo.
4: No, ma questa è una bufala comunque.
0: Però vabbè. Negli spot però richiamano Tempo, cioè nelle pubblicità.
4: No, è Tempo la marca.
0: Allora, vediamo un po'. Ciao ragazzi, 1, 2, 3, stai là. Tutti la ricordano come Stella, scrive Luca, sì, il nostro psicologo errante. Oppure, pronto.
5: Belli svegli, quando ho scoperto che Jim Carrey nel film The Mask non dice spumeggiante, ma bensì sfumeggiante.
0: Con la F.
1: Dai ragazzi,
5: mi
1: basta.
5: Si è crepato un pochino. La mia anima è andata in frantumi.
0: Però, c'è anche da dire
5: comunque
0: che...
5: Comunque rimane sempre un bel film. Un saluto da Lello!
0: C'è anche da dire che non è chiarissimo. Ti faccio sentire l'originale, vediamo se riusciamo. È pronto?
6: Sfumeggiante!
1: Allora adesso dimmi una cosa, Lello, quando l'hai scoperta questa cosa? Prima o dopo il 2008? Ma perché dovrebbe dire sfumeggiante? Non esiste sfumeggiante. Abbiamo sempre detto tutti sfumeggiante.
0: E quindi lasciamo che sia sfumeggiante.
1: E il doppiaggio perché ha detto, perché dovrebbero aver cambiato in sfumeggiante?
0: Non lo so, però risentiamo.
1: È colpa dell'incidente del CERN del 19 settembre.
6: Sfumeggiante.
0: Beh, sembra che dica.
1: È per allungare la F.
0: Sì.
1: Ma poi che brutto, suona male. Sembrano di quelle pernacchiette che non fanno rumore ma fanno odore.
0: Vabbè, casi come abbiamo scoperto fino a qui ce ne sono tantissimi. Se vi venisse in mente qualche altro esempio da riportarci, noi ci siamo. Posso
1: ringraziare chi mi ha mandato un'immagine delle tre civette sul comò che c'era l'amore con la figlia del dottore?
0: Ecco,
1: grazie e complimenti alla figlia del dottore, perché
0: è impegnatissima. Diciamo
1: si
0: così.
1: Chiama Valentina Nappi.
0: Dai,
1: dottor Nappi, il famoso dottor Nappi.
0: Lascia stare. Grazie.

0: Su Disco Radio le 7.36. Oh mamma mia ragazzi, siamo in ritardo, dobbiamo correre, ma dobbiamo sentire ancora un paio dei vostri messaggi, tipo questo per esempio a proposito del famoso effetto Mandela. Pronto, pronto.
1: Allora ragazzi, visto che Omar hai citato gli 883, cioè quando ero bambino una delle canzoni top era Nord Sud Ovest Est.
0: Certo, certo.
1: In un passaggio di Nord Sud Ovest Est Max cantava: accarezzo un po' la golf, io ti prego non lo fare. Cioè lui accarezzava la golf, la donna delle pulizie.
0: No.
1: E invece no, era accarezzo un po' la golf.
0: La golf.
1: Però io immaginavo Max che accarezzava la colpa.
0: Certo.
1: Io ti prego non lo fare perché c'era il marito che lo guardava.
0: In realtà l'autore della canzone ragazzi. È Tinto Brass, cioè non era Pezzali, vabbè.
2: Niente, non la canterò più in nessun altro modo se non così.
0: Accarezzo un po' la colpa. Oppure pronto.
3: Ciao Gio, Marcello Fabri, ma perché invece idem con patate, che in realtà si dice idem con parate, perché viene dal latino?
0: No,
2: ma non è vero!
0: Ma no,
3: bene?
0: Ma cosa
3: cioè,
0: stai dicendo?
3: Non vogliamo fare una petizione per cambiarlo per sempre?
2: Ma veramente?
0: Idem con parate. È una comparazione per quello, no? Idem, dopo averle comparate, sono identiche.
2: Andiamo a vedere da quand'è che ci ricordiamo con patate.
0: Dal famoso.
2: Da quando è comparato? Dal 2008, ve lo devo ripetere? 19 settembre 2008 si è verificato un grave incidente al CERN. Un difetto in un collegamento elettrico superconduttore tra due enormi magneti ha causato un'importante fuga di elio liquido.
0: Scusami, ma secondo te perché poi avrebbero fatto il film Spider-Man legato al multiverso?
2: Piano piano ce lo stanno dicendo, no?
0: Esatto. Va bene. Diamo la linea alla dottoressa Morgante, è già pronta con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
4: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati, caldo oggi, 16 città da bollino rosso in tutta Italia, tra cui Milano, Torino, Brescia, Bologna e Perugia, blackout in alcuni quartieri di Milano e Torino. Regione Lombardia ha attivato il piano speciale, sorveglianza per i fragili, codice calore negli ospedali e tutele per i lavoratori all'aperto. L'auto finita nel canale Villoresi a Senago, in mattinata nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio di convalida dell'arresto per il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Per l'incidente stradale costato la vita a due 17enni e una 18enne, erano in 9 in macchina. San Giovanni a Torino, la città festeggia il patrono. Dal farò pronostico incerto, il toro caduto verso Palazzo Madama. Stasera spettacolo pirotecnico, modifiche alla viabilità e per alcune linee dei mezzi pubblici. Metro stanotte fino a luna. Morta a Venezia Cristiana Brandolini Dadda, ultima sorella di Gianni Agnelli che era ancora in vita, aveva 99 anni. In Germania, blocco totale del traffico ferroviario, crollato il sistema radio, fermi tutti i treni, passeggeri nel caos, le news tra un'ora, al tempo di oggi.
5: Meteo. Nella giornata di mercoledì, ancora un contesto anticiclonico su tutto il nord Italia, seppur infiltrazioni di più umide da est daranno luogo a un po' di variabilità in Valpadana, tra Piemonte e Lombardia. La possibilità di qualche nuovo temporale sparso tra pomeriggio e sera, soprattutto sulle Alpi, ma quella anche sulle zone prealpine e piedemontane localmente, sulle vicine pianure. Temperature massime in lieve calo, ma sempre intorno ai 34-35 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Oh bene, sono già le 7.42 ragazzi, siamo in ritardissimo, ma dobbiamo assolutamente aprire il club dei baby sveglio. Mariolino, sei con noi? Molto bene, molto bene. Che si fa in questa ventina di minuti?
2: Colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di oggi, facciamo... Flicorno!
0: Flicorno,
2: va bene. 3.900.103.000.
0: E tra l'altro chissà che non ci sia la rubrica delle curiosità dal mondo del nostro Mariolino tardi.
2: No,
0: ci sarà.
2: Già, sono stati troppi giorni di fila.
0: Ma non è vero, ieri non l'abbiamo fatta.
2: Ah no?
0: Non l'abbiamo fatta ieri. Allora sentiamoci Bob Sinclair e Kaisa e poi si parte.

0: pronti a cominciare ufficialmente allora l'appuntamento con i baby svegli, colmi, canzoni e barzellette. C'è, c'è.
1: No, adesso!

0: Mamma, quanti messaggi che sono già arrivati. Ne sentiamo alcuni, o Mariolino?
1: Sì.
0: Allora partiamo da questo, vediamo se si sente bene però. È pronto?
2: Ciao Zio Omar, ciao Mariolino. Sono Adele da Capelo, che è provincia di Biella. Volevo raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo.
2: Allora, il latte ci dà il pane.
0: Ma non
2: ma
0: si capisce.
2: Ma come fai non avere mai problemi? E il pane risponde, perché lievito.
3: Lievito, ovvio,
0: ah,
3: ovvio.
0: Adesso ho capito, sì, ma era proprio, si sentiva veramente male. Abbiamo provato.
3: Ah, mi usi questa scusa stamattina?
0: No, non è una scusa. Okay. No, è davvero così.
3: No, non è che non l'ho capita, si sente male. Ah, ho capito.
0: È una brutta persona oggi, pronto.
4: Buongiorno Omar, buongiorno Gio Fabri, buongiorno Mariolino.
3: Ciao.
4: Sono Danielino Tarluno.
0: Ciao Danielino.
4: E non so se sono io che mi sveglio tardi, ma non sento più suonate di swing.
0: Suonate di cosa? Ah certo, certo. Quello è il lunedì cinema,
3: Zio Fabri!
0: Oh, dimmi, Mariolino.
3: Comunque ci ricordano che ha ragione lo zio Omar, perché quelli del 2008 hanno visto il film della Disney e per loro era Cernerentola.
0: Certo. È vero, è vero. Pronto?
5: Buongiorno a tutti.
0: Cos'è la nonna?
5: Oggi vi volevo raccontare di un cinese che va in montagna.
3: Certo.
5: E appena arriva in cima fa, non c'è male.
3: Sì. Difetti c'è. Diciamo che è geografica come possibile. Non metti uno statuscia, neanche uno scendente, niente.
0: No, lo metto, che mi sono un po' perso nel ridere di questa meravigliosa battuta. Allora, 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette e suonate dello strumento che avete a disposizione, senza star lì a sottilizzare
3: Fabri,
0: troppo.
3: Oh, prima dimmi. Parlavate di idem con patate. Zio Omar mi ha detto che c'è anche un film interessante che è Ines con patate.
0: Cioè, come Ines con patate?
3: Basta, dai, manda la canzone. Che andava chiusa qua, zio Fabri, però
0: ho capito, ma...
3: ho capito, non farmelo spiegare. Porca miseria. E poi la busta, tra l'altro.

0: La Bush e Be My Lover era il 1995. Scusate, ma io ho capito adesso che è O Mariolino e non O Mariolino. Che poi non è comunque così.
1: No, sarebbe O Mariuolino.
0: Sarebbe O Mariuolino tutto attaccato.
1: Da piccolo mi piaceva togliere le merende
0: dagli zainetti degli altri. Certo.
2: Non capite niente.
0: Ma come non capite? Ma no, ci può essere qualcuno che magari travisa, no?
1: E poi comunque uguale, non è che cambia niente.
0: O Mariuolino.
1: Da O Mariuolino a O Mariuolino non è che cambia.
0: No, perché O Mariuolino no, è O Mariuolino tutto attaccato. Allora, pronto?
3: Ciao Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino, sono Alessio Mezzano e
0: bene.
3: Forse non lo sapevate ma l'Università del Massachusetts in collaborazione con lo stretto di Hormuz ha scoperto che quando un benzinaio muore va in paradiesel.
4: Sì, certo.
0: Dai.
4: Cambiano i costi a seconda del periodo, però si ascende al paradiso.
5: Ciao Omar, ciao Mariolino, sono Alessandra da Cantù.
0: Sì.
5: Lo sapete come si uccide un orologiaio?
0: Oh mamma mia.
5: Col pendolo.
4: Certo.
5: Ciao.
0: Lei era convinta, vedi, però
4: vedi che bisogna sostenerle le proprie barzellette.
0: Assolutamente sì. Dov'è finito Mariolino che ci deve fare la rubrichina delle curiosità dal mondo? Sei contento?
1: Vedevo l'ora. Forse non lo sapevate ma
0: sì,
1: all'Università del Messages. No, non è vero. Dal 2017.
0: Sì? Non era il 2008, scusa.
1: No, è un'altra cosa.
0: Ah, è un'altra cosa, scusami.
1: Dal 2017 la Marina USA.
0: Sì?
1: Ha iniziato a usare i controller della Xbox.
0: Sì?
1: Per manovrare i periscopi di alcuni sottomarini.
0: Ah.
1: Per via del costo inferiore rispetto alle cloche che c'erano prima.
0: Ok.
1: Una volta montati hanno scoperto che con la combinazione XYLB più AAB riesce a lanciare i siluri con la rabona.
0: Cos'è la rabona?
1: Però, ragazzi, te l'abbiamo già spiegato.
6: Te l'abbiamo spiegato l'altra volta.
1: Ho detto, la dico perché tanto gliel'abbiamo spiegato due giorni fa.
0: Ah, sì, adesso mi ricordo.
1: Non si può lavorare in queste condizioni. Io sono piccolo, non posso. È un lavoro usurante questo. Il ministero me lo deve riconoscere. Tra un anno voglio andare in pensione.
0: Addirittura. Vabbè, dai,
1: forse
0: recuperiamo.
1: Forse non lo sapevate mai.
0: Recuperiamo, sì.
1: Andiamo su qualcosa che è più facile per lo zio Fabri. Sì. Le signorine che lavorano sui marciapiedi nel nord della Spagna.
0: Sei bruttissimo.
1: Devono indossare giubbotti riflettenti. Per ragioni di sicurezza.
0: Sì.
1: E nel caso evitare brutti incidenti stradali. Mentre per i zombie possono essere tranquillamente leopardati come quelle delle nostre. Vero, zio Fabri?
0: Che ne so io, scusami.
1: La rabona no, ma il perizoma.
0: Ma veramente è una cosa che hai raccontato tu,
1: Forse non lo sapevate ma lo zio Fabri ha sempre sonno perché la notte

0: su Disco Radio per chiudere la parentesi dedicata ai più piccoli. Sì, o Mariolino, dobbiamo
1: chiudere. Adesso che si faceva interessante i
0: appunto,
1: tuoi racconti.
0: Appunto, ma che miei racconti? Intanto è una cosa che è partita da te, poi non stiamo a ripeterla perché non è il caso.
1: Queste sono curiosità dal mondo, c'è un sito che raccoglie queste cose, io le ho lette lì, capito? Anche il fatto che tu ne sappia è scritto
0: no,
1: nel sito.
0: Io vorrei capire perché ti hai incuriosito piuttosto. Che ne
1: cosa?
0: Sai tu? Vabbè, pronto.
2: Povero zio Fabri, che brutta figura. Comunque Mariolino, una brutta persona che fai fare queste brutte figure a zio Fabri. Ecco. Dai, non va bene. Dio.
1: Ma io
2: poi
1: sono
2: già fate questi discorsi anche di prima mattina.
0: Non lo so io, allora.
1: Mi sa che ho scosso qualcuno,
0: Può essere. Speriamo che
1: vai,
0: non si siano scossi.
1: Vai a cercare delle pettorine, vai, vai.
0: Lascia perdere.
1: Occhio allora... perché tanti sono ausiliari del traffico, non fai confusione.
0: Smettila. Allora, chiudiamo qui la parentesi dei più piccoli, grazie al cielo, e torniamo domani intorno alle 8, va bene?
1: A domani!
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
9: Oro d'oro. Supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Allora, non fate troppo gli spiritosi, però, per favore, perché cioè sono cose che poi restano nel web.
14: Io ringrazio il Massi per la foto che ci ha mandato. Le prove delle tue vacanze in Spagna, quindi
13: certo,
14: la userò a modo debito.
13: Stai attento perché arriva l'alfabeto farfallino e ti sistemiamo subito, sai. C'è una disco radio bag da assegnare con quel meccanismo lì.
14: A domani, ciao!
13: Certo.

0: Allora, abbiamo già detto che assegneremo una disco Radio Bag al più veloce di voi. Domanda farfallina, ne arrivo tra poco. Omar, rimani qua per favore, facci un favore che sei pagato anche per questo.
1: Sto tinteggiando.
0: Sì, sto tinteggiando. Adesso! Le 8:05. Scusami. Vabbè che dopo
1: tanto
0: fa
1: per
0: caldo.
1: 20 minuti non capisco niente.
0: Ma figurati, adesso applicati un po' che le imparerai. Cioè, come dici sempre tu, capirle aiuta.
1: Appunto, siccome non le capisco, è inutile, no?
0: Ci vuole un po' di studio. Allora, Ave.
1: Ave?
0: No, dico Ave, è il protagonista della nostra prossima novità che sentiamo con Meet Me in the Dark. Cosa?
1: E se fosse Ave?
0: Io preferisco Ave.
1: Sai che perché mi sa un po' di antico romano Ave. Per uno che fa una canzone Meet Me in the Dark, no?
0: Morituri te salutant.
1: No, non lo so, però esatto.

abbia suonata fino in fondo la canzone di Ivy che si chiama Meet Me in the Dark su Disco Radio. Nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina c'è la domanda farfallina. Questa sigla, ma veramente.

0: non è vero intanto.
1: Sì, è vero.
0: Perché sono moltissimi gli ascoltatori che conoscono l'alfabeto farfallizio farfallino. Però spieghiamo un po' come funziona l'alfabeto farfallino. Partite da una parola in italiano, per esempio casa, e ad ogni vocale aggiungete un fa, fo, fi, fo, fu, fe, a seconda di quale vocale incontrate. Nel caso di casa diventa cafasa fa, ok? Cosa stai facendo?
2: Ma rassetto un po', tanto
0: certo.
2: Che c'è sta roba.
0: Piuttosto, stai molto attento alla domanda che adesso faremo anche ai nostri ascoltatori. Domanda in alfabeto farfallizio, risposta invece in italiano. Tre possibilità, sentiamo, tra le quali dovrete scegliere. Allora, la domanda è questa, attenzione. Sì. Co fome fe si fi chi fia fama fa... La fanno fostra fa, cofon su fu le fente fe, di fibo fonto fon e festi file fe.
2: Ah, è finita la domanda,
0: sì,
2: io
0: la
2: non
0: domanda,
2: so quando è.
0: La devo ripetere?
2: No!
0: Ma come no?
2: Oh sì!
0: Non era facile,
2: ripetila,
0: la ripeto allora. Cofome fe si fi chi fia fama fa, la fanno fostra fa, cofon su fu le fente fe, e qui mi ero inceppato poco fa, cofon su fu le fente fe di fibo fonto fon e festi file fe.
2: Ah!
0: Sì!
2: Ivanka Beghelli! B! Rossana Capelli!
0: Sì!
2: C! Antonia.
0: Vabbè.
2: Neanche lo sbattimento di mettere un cognome. Antonia.
0: Vince il più veloce di voi al 393-800.
2: No, il più malato di voi.
0: Ma
2: vince
0: dai,
2: qua.
0: Più veloce tra i malati.

0: Il disco era quello di Felicia, si chiamava My System, ma attenzione perché il più veloce di voi è stato Andrea D'Aosta. Era lunga così, eh. Buongiorno Andrea.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. Ma che bello, non abbiamo mai sentito nessuno D'Aosta o ci è già capitato?
2: No, è capitato, è capitato.
0: È capitato, sì, è capitato. Sì, sì, sì. Che tempo fa D'Aosta?
2: Senti qua.
1: Bello e molto caldo.
0: Ah, caldo anche lì, eh.
2: Ma caldo tipo quanti gradi per capire la differenza? Se c'è.
1: Adesso ne abbiamo 27.
0: 27?
2: Eh no, caldo caldo ragazzi.
0: Ma infatti, ma scusa, quanti metri è Aosta sul livello del mare?
1: Siamo a 600.
0: Ah, 600, cioè, beh, non è proprio altissimissimo.
1: No, Bergamo, no.
2: Bergamo 400 credo, no? Sì, mi pare. Per cui più o meno siamo allineati.
0: Allora, dobbiamo darti un premio, Andrea, però vorremmo sapere prima cosa fai nella vita, così il notaio ne prepara uno speciale per te.
1: Sono un informatico, mi occupo di software per la ristorazione.
0: Ok, ok. Notaio, che ci dice a proposito?
2: Allora, per il nostro Andrea D'Aosta, sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, portapasti Disco Radio,
0: la prende lunga.
2: T-shirt di Disco Radio.
0: E?
2: Me lo sono dimenticato.
0: Ma come?
2: Mi sono distratto col meteo di Aosta, porca... di quella... Porca
0: non hai un backup, scusa.
2: Un attimo, porca miseria, era bella.
0: Oh mamma.
2: Vabbè, fate due chiacchiere un secondo che vedo se lo recupero.
0: Allora, beh, intanto facciamo dare la risposta esatta ad Andrea. Qual era tra le tre possibili risposte, Andrea? Ivanka Beghelli, Rossana Capelli o Antonia?
1: Rossana Capelli.
0: Rossana Capelli, ovviamente, perché la domanda detta in italiano era: come si chiama la nostra consulente di bonton e stile? E ovviamente la risposta esatta era la B, Rossana Capelli. Nel frattempo il notaio
2: è per il nostro amico Andrea un regalo a sorpresa. Sì. Che scoprirà una volta che aprirà la Disco Radio Bag. È tornato un cazzo.
0: Non se l'è ricordato.
2: No, perché sentivo voi e quindi vi dovrei isolare. Voi e i vostri farfallini maledetti.
0: Niente, il notaio perde colpi. Ci vorrebbe davvero un backup, ma abbiamo la persona giusta che eventualmente...
2: appunto!
1: Certo. Esatto, vedi?
0: Va bene, Andrea, niente, purtroppo il notaio ha fatto cilecca e quindi niente, ti lasciamo al tuo...
3: un ultimo tentativo, senza cuffie.
0: Sta ravanando.
2: Ma no, ma perché potrei inventarne altri, capito?
0: Però cioè, quella era proprio bella.
2: Capito, sì, ci volevo arrivare a quella là, porca miseria. Allora, detto, eccola, l'ho trovata e niente.
0: Facciamo una cosa, notaio, se dovesse venirle anche tra qualche minuto, Andrea tanto rimarrà all'ascolto e sentirà quale sarà il suo premio speciale.
2: Oppure mi tengo il numero di telefono, signor Andrea, lei si aspetti anche stanotte alle 2. Andrea, mi è venuto in mente!
0: Una chiamata.
2: La sveglio io.
1: Aspetto volentieri.
0: Okay. Grazie, Andrea. Ti abbracciamo.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ah, mamma mia, il notaio che perde colpi veramente proprio. Non ce lo aspettavamo.
2: Va caldo, Simone, va caldo.

0: che è il disco di Harrison Arr che si chiama Queen of Chinatown su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. No, bello tra l'altro intervenire così perché è un po' mosca cieca, non sappiamo esattamente che cosa succederà adesso. Che cosa succederà?
1: Allora, come vi ho... vede signor Cironi, non è solo il notaio che si è inchiodato.
0: No.
1: Si è inchiodato anche il sistema. Io mi inchiodo insieme, diciamo, no? Quando c'è poca rete, allora anche io mi serretizzo.
0: Cosa fa lei, si inchioda?
1: Mi serretizzo, mi inchiodo anch'io.
0: Ci faccia sentire che rumore fa quando si inchioda.
1: Così, vabbè. Ecco, ho perso la connessione. Porca miseria!
0: Anche lei!
1: Nel frattempo ho limonato! Faccio entrare anche Paolo. Venga Paolo Luca Manzoni. Non ho limonato Manzoni,
0: No, è certo. Così questo lo vai a raccontare a qualcun altro.
1: Ma si può anche fare. Vuole limonarmi, signor? Ecco, mi sta limonando Manzoni. Perfetto.
0: Bene.
1: Niente, allora, si è inchiodata la macchina, quindi non parliamo del peciottino di Sironi,
0: No, infatti.
1: Parliamo del sistema che ci mette in onda le basi.
0: Esatto. Dobbiamo recuperare qualcosa da far sentire agli ascoltatori.
1: Allora, facciamo una cosa. Io so Marcondi Rondi Rondelo.
0: Aspetta, Marcondi. Dov'è?
1: Non ti sei... Manzoni non si è portato le cuffie!
0: No, com'è possibile?
1: Adesso va a prendersi le cuffie. Ma sai che possiamo fare una cosa, Fabri?
0: Cosa?
1: Facciamo una mezz'oretta così, di dialogo senza base. Un po' tipo Radio Rai 1960.
0: Ma dove l'ha messo adesso?
1: Allora, qua sentite la prontezza di Fabrizio di come prende subito in mano le redini della situazione. Noi una cosa che non possiamo fare è stare senza musica sotto per troppo tempo.
0: Sì?
1: Sono tornato io, grazie.
0: No. Allora, ci prendiamo qualche minuto.
1: A domani! Ciao, grazie, Olga! Dov'è Olga? Vai,
0: no,
1: Olga.
0: Non c'è nemmeno lei, ma figurati. Bene. Allora, vediamo se riusciamo a suonare qualcosa da qui. Aspetta un po'.
1: Ma cosa hai fatto? Hai messo sul giradischi?
0: Niente, non suona niente. Siamo... Che bella situazione!
1: Chiudimi un attimo.
0: Aspetta, sì.
1: Ok, chiacchieriamo un po', chi se ne frega?
0: Ma no, adesso
1: si è inchiodata la macchina.
0: Ma no, dobbiamo fare qualcosa.
1: Ma chi se ne frega? Stiamo qua, parliamo di qualche cosa. Allora, stamattina parlavamo di questo incidente del CERN, interessante, che c'è stato nel 2008. Volete che vi dica qualcosa di più?
0: Adesso aspetta, forse parte. È partito? Oh, ecco, è tornata un po' di musica. Ne sentiamo un pochino e cerchiamo di risolvere.
1: Se non mette le mani Marco qua, guarda.
0: A tra poco, spegni la tua webcam perché altrimenti è un problema, Omar, ok?

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: Bello partire per le vacanze.
16: Sì, ma con quale auto?
15: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
16: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
15: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
16: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
15: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
16: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
15: Info su denicar.it.
17: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
18: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
19: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
20: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Disco Radio.
1: ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta con insomma i soliti casini che riusciamo a combinare solamente noi.
21: Allora vorrei far notare che io neanche aperto a sorpresa fuori onda riesco a dire sconvenienti, cose sconvenienti fuori onda. Io voglio dire, le dico solo in onda le cose sconvenienti.
1: C'hai ragione.
21: È inutile che
1: tu
21: cercate di fare, le dico solo in onda quando so di essere in onda.
1: Senti, ma il Tamarraland è disponibile stamattina o è chiuso
21: anche
1: quello?
21: Se non è bloccata la porta,
1: prova,
21: vediamo.
1: Prova ad aprire. Ragazzi, c'è il solito pienone, c'è il solito.
21: E allora gridate il posto da cui gridate!
1: Giù i finestrini, su il volume, c'è Tamarristory!

0: ragazzi, ma che pezzone, Hotel St. George, la canzone che si chiamava Figli delle Tenebre, su Disco Radio nell'appuntamento con il Tamarraland di questa mattina. Il pubblico che rumoreggia, ragazzi, anzi sentiamo il posto da cui gridate, chi c'è?
1: Ci stai picchi picchi con me,
0: ma no, cosa c'è?
1: Siamo picchi picchi insieme,
2: ma no, ma non c'è, però
3: ci siamo o non ci siamo? Gridiamo o non,
2: o non gridiamo?
3: Gridiamo,
2: no, gridiamo.
3: No!
2: Ho capito.
0: Cosa? Niente, sono impazziti, un po' come il nostro sistema stamattina. Forse c'è anche il prof Locatelli?
4: Contro l'Alt K.

0: diverse.
1: Va bene.
0: Ma come va bene?
1: Vuoi fare un backup?
0: Sì,
1: sì o no?
0: No.
1: Perfetto. Ripristina con dati di fabbrica. Vai, perfetto. Oh, adesso sì.
0: Molto bene.
1: Tutto prof. Nuovo. Ma che meraviglia.
0: Benvenuto, benvenuto al prof Locatelli, alla sua schiera di recensori che questa mattina sono pronti ad occuparsi di cinema e non solo. Vogliamo sentire
1: non
0: chi
1: solo
0: c'è.
1: Perché iniziamo con Maurino.
0: Maurino,
1: e la prima
0: Maurino.
1: Cosa che dobbiamo fare tutti assieme, anche voi, è

0: Beh, è venuta bene però.
1: Beh.
0: Abbiamo messo dell'impegno. Prego, prego.
1: Tanti auguri a lui che compie 177.000 anni.
0: Ma non è vero.
1: Sì, l'abbiamo datato al carbonio settimana scorsa, incredibile. Ci parla di un nuovo aereo americano, sì? Che ha una particolarità. Uh-huh. Si usa una volta sola.
0: Ah sì?
1: Si usa jet.
0: Molto bella, molto bella. Degna di un compleanno festeggiato. E continuiamo con
1: Federico Salton.
0: Eccolo Salton, ormai un senatore del Cineforum.
1: Assolutamente, ci parla, sì, di una bellissima attrice americana.
0: E come, scusi?
1: Una bellissima attrice americana.
0: Sì.
1: Che
0: sì,
1: nel suo prossimo film dovrà interpretare un simpatico orsetto giallo ghiotto ghiotto di miele.
0: Ah sì?
1: Sidney Sweeney the Pooh.
0: Vabbè, molto bene.
1: Speriamo si tolga la pelliccia.
0: Lasci stare, prof. Prego, e chiudiamo con
1: Andrea Galetti.
0: Ecco, Mastro Galetti, attenzione.
1: Lo sapete cosa faceva qualche anno fa un comandante di aereo? Se la compagnia per cui lavorava intende licenziarlo perché ha i capelli troppo lunghi?
0: No, cosa faceva?
1: Ah, l'Italia! Fioretto di Andrea Galetti,
0: Sì.
1: Questa è...
0: Perché, perché anche a proposito di cinema, ormai lo sappiamo, eh.
1: Locatelli e i suoi recensori che compiono gli anni fanno le cose per bene. Auguri Maurino!
0: Ah, ragazzi, che puntata difficile questa, prof, ma che fiato, ragazzi, che polmoni, che nota, che nota, che nota!

0: Allora abbiamo ripreso le redini di questa trasmissione. Vabbè, voi non avete idea di quali persone, con quali persone abbia a che fare io. Fortunatamente c'è la dottoressa Morgante che riporta un po' di serietà dentro questo appuntamento. Cos'è che stai dicendo?
1: Hai detto che lanciavi solo tu la Morgante?
0: Infatti, infatti è già pronta, eccola qua. È pronta con le ultime. Adesso non rida anche lei, perché sennò non ce la caviamo più. Va bene, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, c'è Cinzia Morgante in redazione.
2: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Traffico illecito di rifiuti tessili, oltre 26.000 tonnellate smaltite illecitamente in almeno 15 capannoni nel nord Italia. Operazione dei carabinieri forestali di Brescia, 20 indagati. In Lombardia coinvolte anche le province di Mantova e Lodi. Caldo oggi, 16 città da bollino rosso in tutta Italia, tra cui Milano, Torino, Brescia, Bologna e Perugia. Blackout in alcuni quartieri di Milano e Torino. San Giovanni a Torino, la città festeggia il patrono. Dal farò pronostico incerto, il toro caduto verso Palazzo Madama. Stasera spettacolo pirotecnico, modifiche alla viabilità e per alcune linee dei mezzi pubblici. Metro stanotte fino all'una. Nuovo stadio di San Siro a Milano, primo passo verso la costruzione del nuovo impianto, demolita la biglietteria sud, recintato anche il Parco dei Capitani per attività di bonifica. L'Iran, lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Sui rapporti Stati Uniti-Italia non vedo contraccolpi, così la premier Giorgia Meloni, oggi a Berlino per il vertice con gli alleati europei. Le news tornano tra un'ora.
3: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: Questo è un po' il risultato delle nottate che ci portano ad essere particolarmente stanchi, ma con un po' di allenamento ci si può riprendere, vero Paolo?
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Sì, sì, sono contento che sia uscita la gag che vi ho proposto di fare le voci fuori campo.
2: È andata bene. Sì.
1: Quindi magari la riproponiamo.
2: Ottima idea.
0: Grazie per il suggerimento.
1: Cosa abbiamo detto fuori onda?
0: No, non

0: Paolo Luca Manzoni ci si occupa di fitness, lo facciamo ogni mercoledì.
1: Scusate, rubo solo un secondo perché nel nostro fuori onda si è sentito me che dicevo no, l'hanno già risolta, dobbiamo tornare in onda.
0: Veramente.
1: Omar, uno di noi.

0: Manzoni.
1: Manzoni. Oggi sigla breve perché non abbiamo tempo. Bravi, allora, bravi, a chi dobbiamo rispondere? A chi dobbiamo rispondere?
2: Comunque, mercoledì scorso ero in giro in macchina. Sì. Questo mercoledì fuori onda salta tutto. È Paolo Luca Manzoni che porta tutta questa roba.
3: Prossimo, cosa facciamo, ragazzi? Chi lo sa?
2: Allora, ci scrive Simone. Sì. Come faccio a far scendere la pancia?
1: Eccola lì.
2: Ma scendere fin dove? Le ginocchia?
3: Cioè, questa è una bella domanda. Ma da dove sale? Allora, caro Simone, sicuramente
2: intendiamo calare.
3: Sì, è una delle domande più frequenti che mi fanno, certo, in strutture, sui social, eccetera. Come faccio a far scendere la pancia? Signori, non c'è trucco, non c'è inganno.
1: Digiuno!
3: Ci serve il deficit calorico. Si introducono meno calorie di quelle che si consumano. Poi possiamo lavorare con i sovraccarichi, lavorare con l'alta intensità, possiamo fare il cardio, possiamo andare in palestra, tutto quello che vuoi.
2: Ma
3: prima cosa per dimagrire è introdurre meno calorie rispetto a quelle che consumo. In questo caso sicuramente dimagrirai e perderai anche quel gonfiore addominale, se vogliamo chiamarlo così, e poi ti sentirai meglio con te stesso.
2: Posso aggiungere due cosine? Prima, come faccio a sapere quanto consumo, eccetera? Questo è andare da un buon nutrizionista, che ti dice il tuo metabolismo basale
3: quindi quante calorie consumi per vivere, quindi respirare, fare movimenti di vita, e poi
2: che
3: da lì
2: nel caso di fabbrico risponde alla vita normale.
3: 7 calorie, 8 massimo.
2: E già quello è un aiuto. In più impari anche a pesare il cibo.
3: Esatto.
2: Perché tipo
3: modo...
2: io mangio un piatto di pasta, non è tanto, no?
1: Poi dipende.
2: E com'è
1: anche
2: il piatto?
1: Due etti e mezzo.
2: Vabbè,
1: un po' tantino. Grazie Paolo. Allora tra poco ci alleniamo e torniamo a farlo nel corso della mattinata, mentre c'è Jennifer Lopez.

0: Beh, c'era anche la J-Lo con David Guetta e Save Me Tonight, in splendida forma proprio la Jennifer, s'ammazza di palestra secondo me, chissà quante
1: è sempre
0: ne
1: in
0: fa.
1: Forma, è sempre in
0: che
1: forma,
0: miseria.
2: Sì. Io l'ho vista sulla console di Guetta e per due o tre momenti ho avuto proprio quella sensazione, ho detto adesso appena va giù e l'anca se ne va, però sai quando di una dici è in forma, però il piedino in fallo lì è un attimo.
1: Sì. Che occhio tecnico, ragazzi, proprio però, l'occhio chirurgico.
0: Comunque non è più una ragazzina, eppure.
2: Pervertito, antichirurgico.
0: Allora, c'è qualche parte del corpo che vogliamo allenare? A
3: ma
0: parte.
3: No,
1: allora, io, sai, in vista dell'estate, così ho messo questa opzione di scegliere tra lo stretching oppure tra ci spacchiamo.
2: No, a questo punto, col caldo, lo stretching mi sembra la cosa. Cioè, ovviamente tutti avranno votato per lo stretching, giusto?
1: Il 56% di voi ha votato ci spacchiamo.
2: Devo dirgli dove devono andare.
0: Diglielo, no, adesso ti autorizzo, diglielo proprio.
2: Porca miseria. Cioè, perché poi loro non lo fanno, capito? Votano e non lo fanno. Adesso chi vota lo fa, va bene?
0: Quindi eccoci che cosa facciamo,
2: cosa ha
0: Paolo?
2: Votato stretching?
1: Ma
0: certo
1: sì.
0: Che ho votato stretching.
1: Allora ragazzi, sarà super facile perché dobbiamo sederci, rialzarci
2: no,
1: dalla sedia per 10 volte, sì. Al termine delle 10 volte si va di schippettone.
0: Ma no, dai.
2: Ma questo caldo.
1: Ragazzi, col caldo tutti belli.
0: Perché mi metto di fianco come la Gruber.
1: Dai.
2: Domanda, col caldo
1: dai.
2: Bisogna ridurre un po' l'attività fisica.
1: Ma che ridurre, iscrivetevi in palestra subito, dai, forza.
2: Dove esattamente?
1: LM, via Bergamo, pure, via, tutti dentro. Se volete su Amazon trovate anche il libro, non è mai
0: pure,
1: troppo tardi.
0: Poi che cosa vuoi dire ancora?
2: Se devo scegliere dell'attrezzatura,
1: allora,
0: ci alziamo e ci abbassiamo dalla ragazzi, cerchiamo di ritrovare il segno, ci alziamo e abbassiamo sulla sedia.
1: Cioè, la luce.
2: Antologia, stiamo leggendo, narrativa.
1: Andiamo. Allora ragazzi, oggi siamo nel parcheggio del Leroy Merlin.
2: Eccoci.
1: Ok? Ci alziamo e ci sediamo 10 volte dalla sedia, via. Uno,
0: non lo faccio per
1: scendo,
0: protesta, guarda.
1: Due, scendo. Tre, scendo. Fuori le ginocchia. Quattro, scendo.
2: Ma
1: cinque, scendo. Sei, scendo. Sette, scendo. Otto,
2: è una passeggiata.
1: Nove, scendo. Dieci,
2: ho già i crampi.
1: Mi siedo, faccio un respirone e via. 10 secondi di skip, velocissimi. 9, 8, 7, più veloci 6,
2: ma non li fa,
0: ma non è vero,
2: non li fa, non si muove niente,
1: più veloce 2, più veloce 1, respiro e per altre 5 volte mi alzo e mi siedo, scendo, di nuovo 2, scendo, 3, scendo, 4, scendo, 5, mi siedo, faccio un respiro, gli ultimi 10 secondi, velocissimi 9, 8, 7 secondi 6,
2: ma in macchina come facevano alzarsi?
1: 4, 3, 2, 1, recupero.
2: Sono pronto per i mondiali di Aerox.
1: Oh, eccoci qua.

0: dentro la rubrica dedicata al fitness con il nostro personal trainer ufficiale, cioè Paolo Luca Manzoni.
1: Domande, Fabri.
0: Ce ne sono altre?
1: Sì, domanda per Paolo. Cosa ne pensi di quegli influencer che vendono pacchetti per avere un fisico perfetto sui vari social? Truffa?
2: Ragazzi, bisogna stare attenti perché spesso il fisico perfetto innanzitutto è super soggettivo, quindi va a capire qual è il fisico perfetto, certo, per ognuno di noi, e quindi non si può fare lo stesso pacchetto per tutti, ma tendenzialmente quelle vendite di prodotti sono copia e incolla, quindi lo stesso allenamento che faccio io lo fa anche Omar, lo fa Fabio, lo fa Marco, lo fa la Sciura, quindi sarebbe meglio farsi personalizzare il lavoro, ecco.
1: Non ci dici quello che hai detto fuori onda?
2: No, cosa ho detto fuori onda? Vogliamo dire così hai detto tu fuori onda?
1: No, magari.
0: Piano ragazzi, piano. Allora,
2: no, diciamo tutti quello che abbiamo detto. Mi sembrava di aver sentito
1: hanno milioni di follower, li invidio perché fanno un sacco di soldi. Ma
2: fatturano più di me.
1: Però,
2: ci sta. Ma noi con i principi pagheremo gli affitti.
0: Ecco.
1: Ma non i nostri.
0: Va bene, siamo arrivati in fondo alla rubrica del fitness che ritroveremo il prossimo mercoledì, però se avete voglia di avere qualche consiglio ulteriore c'è il profilo Instagram di Paolo, dove lo potete trovare.
1: Risponde a tutti, è uno di quelli che gli scrivi il minuto dopo ti ha risposto.
2: È proprio così.
0: Quindi lo troviamo come Paolo Luca Manzoni o PLM, giusto?
2: Bravi ragazzi, rispondo, ci sentiamo il prossimo mercoledì, chissà cosa succederà.
1: Io ho un po' paura.
0: Speriamo nulla. Grazie Paolo.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Buona giornata.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
3: Sì.
2: Però bella.
3: Ovvio.
2: Però vista mare.
3: Naturale.
2: Però con fascino. Però.
4: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristorante Asahi.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Allora notaio, spero abbia fatto il backup stavolta e sia in grado di dirci quanti messaggi sono arrivati stamattina.
14: Allora, grazie al fuori onda di Paolo Luca Manzoni, Omar Fantini, si sfiora il miliardo di messaggi.
13: Record assoluto di ascolto per la trasmissione.
14: Ma la cosa incredibile è che quei due fuori onda, senza saperlo, sono riusciti a non dire niente che li abbia fatti licenziare.
13: Molto bene.
14: Incredibile.
13: Siamo stati fortunati. Le 9:03 abbiamo preso la mezz'ora giusta. Allora,
14: salutiamo anche Sharon nel frattempo.
13: Salutiamo anche Sharon, giustamente tra le nostre ascoltatrici. Abbiamo una bella novità da ascoltare, il disco nuovo di Bocelli e David Guetta, si chiama DNA.

0: More Than a Game su Disco Radio, mentre arriva l'appuntamento con la notizia che vi cambierà la vita, di cui non abbiamo nemmeno anticipato il titolo stamattina. Pensa,
1: possiamo... vogliamo anticiparlo?
0: Sì, lo anticipiamo e poi iniziamo e poi la raccontiamo.
1: A noi umani piacciono i richiami d'amore di altri animali.
0: Davvero? Sì.

0: molto bene, agli umani quindi piacciono altri richiami. Vediamo se è davvero così. Il team di scienziati dell'Università of Texas, della University of Texas per essere precisi, guidati da Logan James, ha fatto ascoltare ad alcuni volontari i suoni usati da diversi animali per attrarre un partner in due versioni, una preferita dalle femmine di quella specie, una meno. Ad esempio, per attrarre le femmine, i maschi di rana tungara.
1: Sì?
0: Com'è la rana tungara?
1: È
0: una rana dell'est Europa, no?
1: Cioè, la tungara,
0: vabbè, allora producono un gemito a cui aggiungono vari schiocchi. Le femmine preferiscono i richiami con più schiocchi.
1: Ma va?
0: Non lo so come mai. Il team ha scoperto che, nel complesso, anche gli umani tendevano a preferire i gemiti con più schiocchi.
1: Scusa, voglio dire, se arriva un rospo, un rano,
0: sì,
1: e ti fa... se arriva un rospo ti fa... Quali preferisci, Fabri?
0: Cioè, io la prima.
1: Voglio dire, c'è bisogno di chiederlo alle rane femmine.
0: Non lo so. Quella è una rana tungara.
1: Tungara, dai, su.
0: Allora, il team ha testato anche alcune specie di uccelli canori, come il diamante mandarino, il canarino, il passero cantore, e ha incluso anche alcune specie di insetti come grilli e cavallette. Il Teogrillus oceanicus. Il Teleogrillus oceanicus è una specie in cui troviamo un accordo molto forte, anche se siamo imparentati molto alla lontana con gli insetti.
1: Siamo
2: attratti
1: da un accordo nostro. Ci piace
0: il richiamo
2: del Teogrillus,
0: il richiamo dell'oceanicus. Tendiamo invece a non concordare con i babbuini gelada, le specie dello studio con cui siamo più strettamente imparentati.
1: Ci piacciono quelli con cui siamo più vicini, ci piacciono quelli con cui siamo più lontani.
0: Perché senti i babbuini lì e cade, e proprio si scade il gelada. Scusa, che fase è questa del corteggiamento esattamente?
1: È già dopo, ho già fatto. Basta, sotto fuori.
0: Sentite, abbiamo un paio di possibilità per il tema, che secondo me
1: pensiamoci un attimo.
0: Dai, pensiamoci, molto meglio.

0: appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora siamo
1: Alvaro Vitale?
0: No, Matteo, no. Vitale, Enrico Ferrari. Allora, eravamo rimasti ai suoni emessi da alcune specie animali, no, per diciamo l'accoppiamento.
1: I richiami
0: attraverso i quali appunto si trova un partner, alcuni dei quali sembrano avvicinarsi parecchio anche ai gusti umani,
1: nonostante siano lontani dal punto di vista dell'affinità genetica, perché
0: sì,
1: i babbuini, che sono più vicini a noi geneticamente, non ci piacciono quando fanno il loro richiamo. I grilli invece, che sono molto distanti, essendo insetti, ci piacciono.
0: Sì, invece sì, anzi ti faccio sentire i babbuini, guarda. Senti,
1: ma è napoletano, tra l'altro, c'è anche un maiale però in mezzo. Ma vabbè, sta rimorchiando questi, un maiale.
0: Non lo
1: c'è
0: so una, questi una però maiale, erano i babbuini.
1: Se dico una maiala suona male, vero?
0: Anche sì, un pochino sì. Anche a me non piacciono particolarmente, però mi associo con quelli che dicono che col babbuino.
1: Ma non abbiamo il grillo invece?
0: No, il grillo non ce l'abbiamo.
2: C'è anche il grillo. Sì, sì, nello stesso video ci sono tutti i richiami.
0: Allora dimmelo prima.
1: Vabbè, però mentre tu cerchi, buttiamoli un po'. Allora, a me piacerebbe sapere, visto che si parla di richiami,
0: sì,
1: le frasi da rimorchio. Allora, uno, mi piacerebbe sentire quelle belle, cioè se ci sono delle frasi che si possono considerare belle, dei begli approcci, e dall'altra invece anche i fail, cioè gli epic fail, quelli che o vi sono state dette o avete detto o avete sentito dire, ma che proprio per favore anche no. Tipo, ma tuo papà è un ladro? Perché gli ha rubato le stelle e mi ha messo negli occhi?
0: Mio
1: no,
0: Dio.
1: Perché mi deve 500 euro, non me li ha ancora dati. Tipo, no.
0: Allora, sentiamo se ci sono altri richiami, aspetta. Questo è l'uccello.
1: No, questo è un antifurto.
0: Forse c'è qualcos'altro, vediamo un po'.
2: Questa è la rana tungara.
0: Questa è la rana tungara, veramente? Sembra una roba elettronica. Poi? E questo che cos'è?
2: Diamante mandarino.
0: Il diamante mandarino.
2: Il grillo forse è prima, eh?
0: Il grillo è prima? Vediamo se.
1: Sì, eccolo il grillo. Ah, bellissimo. Ah, non resisto. Non resisto al grillo.
0: Io li trovo fastidiosi tutti.
1: Vabbè, ma tu non fai testo. Cioè, a te dà fastidio la pelle che hai addosso, cioè figurati.
0: Allora, le migliori frasi da rimorchio, quella perfetta con cui è andato tutto bene, oppure al contrario, quella che l'avete detta e oh mio Dio che vergogna.
1: O vi è stata detta,
0: o vi è stata detta, certo. Allora, abbiamo preparato nel frattempo uno dei nostri Rhythmic History, lo ascolteremo dal 2000.
1: È già arrivata una di quelle Ground Zero.
0: Cioè?
1: Io socio ACI. Rimorchio sicuro.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... Wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
16: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
15: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
16: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
15: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
19: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
20: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
21: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
20: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
22: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
23: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
24: Info e sedi su renord.com.
25: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
26: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
27: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
28: Disco Radio.
0: Allora, ci sono i nostri ascoltatori con le frasi perfette da rimorchio. In un messaggio leggiamo: una volta in discoteca all'aperto una ragazza mi si avvicina, comincia a strusciarmi e mi fa: che buon profumo che hai. E io, mezzo brillo, le rispondo: grazie, e lo spray per le zanzare. Mi ha guardato ed è allibita ed è andata a strusciarsi altrove. Marco,
1: ma scusa, più di... cioè...
0: avevo capito.
1: E sono sincero, capito? O era una zanzara lei molto grossa, perché già che una venga ti si struscia addosso. Insomma, lui ha bevuto troppo, era uno zanzarone che gli si è appoggiato addosso.
0: Potrebbe darsi che così nella confusione alcolica non abbia riconosciuto.
1: Ci sono le lucciole, sono anche le zanzarone.
0: Certo. Allora, 393 800 3000, frase da rimorchio, quella perfetta e quella magari non proprio ben riuscita.

0: disco di Magic Box. Si chiamava, anzi si chiama ancora, Carry On. Dal 2000 il nostro Rhythmic History nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Frasi da rimorchio, quelle diciamo ben riuscite, quelle no, un ragazzi, po' meno.
1: Che cosa? No ragazzi, c'è già il campione del mondo qua,
0: tipo,
1: ragazzi.
0: Tipo.
1: Capitato un nostro amico in discoteca, si avvicina una ragazza, gli tocca la spalla e gli dice, rivolgendosi al suo giubbino, bello, è di vitello? E lui ha risposto, sì, è dentro, è tonnato.
0: Ma come si fa? Ma come si fa?
1: Io spero che ora siano marito e moglie loro due, perché
0: no, vabbè, una risposta così. Certo che anche lei potrebbe dire, bello morbido. No.
1: Beh, però, ma poi è di vitello, cioè,
0: non lo so.
1: È pelle, cioè, non è che vado così nello specifico, cos'è, una macellaia lei, una conciatrice, ha trovato una conciatrice.
0: Non lo so.
1: Ah, è bello perché io tutti i pomeriggi batto pelli.
0: Esatto, sono lì a tingere le pelli, pronto?
2: Io e il mio migliore amico in discoteca becchiamo due ragazze, lui va da una e gli dice, inizia a parlare, poi dice, no, aspetta che mi metto gli occhiali da sole perché il tuo sorriso mi abbaglia.
1: Beh,
2: le ragazze impietrite prendono e se ne vanno.
1: No,
2: non si poteva fare altrimenti.
0: Sono d'accordo.
1: No, per me era bello invece.
0: Il tuo sorriso mi sta abbagliando.
1: Beh, cavolo, è comunque una gag. Cioè, la fai come gag, vai lì simpatico. Quindi instauri già un rapporto dove non è che hai capito, ciao, cosa fai, da super macho. Buffo, divertente, male, brutto, male, loro brutte, hai fatto bene.
0: Vabbè, insomma, punti di vista. Forse avrebbe funzionato meglio.
1: Scusa, dimmi tu una frase tua da rimorchio, Fabio.
0: Ah, no, io non ne ho assolutamente.
1: Ah, te ti rimorchio.
0: No,
1: è arrivato Brad Pitt!
0: Ma no, non è quello il senso. Anzi, ti spiego anche cosa mi è capitato una volta. Cioè, credo fosse stata la mia prima vacanza in assoluto da solo. Con un mio amico.
1: Due anni fa.
0: No. Con un mio amico.
3: Da solo.
0: Entriamo in una discoteca, balconcino, da cui si vedeva la pista. C'erano due ragazze appoggiate al balconcino. Io e il mio amico ci guardiamo e ci piazziamo esattamente a fianco delle due ragazze. Ci voltiamo verso di loro. Loro ci guardano, non abbiamo nemmeno avuto il tempo di dire una parola, che si sono dileguate, capito? Altra che frase da rimorchio.
1: Vedi.
0: Quindi siamo ben prima del rimorchio. Allora, c'è una canzone, poi i vostri messaggi 393-800-3000, frasi da rimorchio, quelle che vi hanno garantito, come dire, il successo, e quelle che invece, come dire, sono andate un po' peggio del previsto. C'è The Bowser.

0: c'è il disco di Martin Garrix e Ed Sheeran, si intitola Repeat It, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Frasi da rimorchio, le più azzeccate, le meno azzeccate, quelle con cui avete avuto successo, quelle con cui proprio invece vi hanno sbattuto la porta in faccia. Ale da Como ci scrive: ma dove sei stata tutto questo tempo?
1: Beh, detta così però...
2: Però così non vale.
1: Senti la differenza, scusa, vai Fabri?
0: Vai, ma dove sei stata tutto questo tempo?
1: Oh, ma dove sei stata tutto sto tempo? Cioè, capisci che anche un po' l'intonazione...
0: Sì, certo. Cioè, delle... Devi, prova a dirla, no! più caldo con accento bergamasco.
1: Più caldo. Dove che sei stata tutto sto tempo? Poi il bergamasco non ha il tono basso, capito? Non puoi farla sentire. Dov'è che sei stata tutto sto tempo? Non esiste. Cioè, così vuol dire metterti di vicino a lei e sussurrarle. Invece il bergamasco fa quattro passi indietro e...
0: Sì.
1: Dov'è che sei stata tutto sto tempo? Giù dal ponteggio! Noi siamo un pochino così.
0: Vabbè,
1: più irruenti.
0: A modo suo era romantica comunque.
1: Ma no? Sì!
0: Allora, frase da rimorchio. Ragazza in piedi a bordo pista. Uno si avvicina e gli dice: ciao, non balli. E lei, dialetto bresciano, che Omar saprebbe imitare per bene, dice:
1: no, perché se ballo sudo e se sudo puzzo.
0: Ecco, perfetto.
1: Va bene, ora stai tranquillamente qua, finisci il gin tonic.
0: Oh mamma mia, no, mi state ammazzando, vabbè.
1: Scusa, leggilo con la tua voce questa qua di Maxine Darluno.
0: Maxine Darluno,
1: sì.
0: Quando mi approccio ad un uomo che mi piace, di solito dico questo: scusa, ma non devo proprio dirtelo, perché sei così bello che sei illegale.
1: Cioè, capito? È una roba che...
0: Cosa?
1: Se la dico io non ci... Cioè, capito? Sei così bello che sei davvero illegale. Chiama la polizia e vai fuori dalle balle. Oh, che bello, è illegale, per dire, dai, è uno slang.
0: Va bene, linea alla dottoressa Morgante, che è già pronta.
1: Morgante.
0: Con le ultime notizie. Vedi che ce l'hai fatta anche tu.
1: Ma non in bergamasco.
3: Mille grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Oltre 26.000 tonnellate di rifiuti tessili smaltite illecitamente in almeno 15 capannoni nel nord Italia, parte esportata in Turchia. Operazione dei carabinieri forestali di Brescia, 20 indagati in Lombardia, coinvolte anche le province di Mantova e Lodi, traffico illecito anche in Piemonte ed Emilia-Romagna. L'auto finita nel canale Villoresi a Senago, in mattinata nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio di convalida dell'arresto per il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Per l'incidente è costato la vita a due 17enni e a una 18enne, erano in 9 in macchina. A Torino il furto nella casa d'aste Sant'Agostino, ritrovati in un campo rom i gioielli rubati il 7 giugno scorso. In carcere un uomo, la moglie denunciata per ricettazione. San Giovanni a Torino, la città festeggia il patrono dal farò, pronostico incerto, il toro caduto verso Palazzo Madama, stasera spettacolo pirotecnico. Modifiche alla viabilità e per alcune linee dei mezzi pubblici, metro stanotte fino a luna. L'allarme di Palazzo Chigi in corso, tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani a nome del sottosegretario Alfredo Mantovano. Le news tornano tra un'ora.
4: Meteo. Nella giornata di mercoledì ancora un contesto anticiclonico su tutto il nord Italia, seppur infiltrazioni di piumi da est daranno luogo a un po' di variabilità in Valpadana, tra Piemonte e Lombardia, la possibilità di qualche nuovo temporale sparso tra pomeriggio e sera soprattutto sulle Alpi, ma quella anche sulle zone prealpine e pedemontane localmente, sulle vicine pianure. Temperature massime in lieve calo, ma sempre intorno ai 34-35 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Allora, mentre raccogliamo i vostri messaggi al 393-800-3000, note vocali, messaggi di testo che ci raccontino un po' quelle frasi lì da rimorchio, quelle che sono risultate efficaci nel tempo, che magari avete usato più di una volta, tra l'altro, no?
7: Oppure quelle che sono proprio andate malissimo, sì, che vi sono state dette e che era magari meglio evitare di sentire.
6: Che posso dire, sono anche quelle più divertenti.
7: Sì, alla fine, sì, no? Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
6: Allora, ripartiamo dalla canzone di Bibi Rex, Faithless, c'è New Religion su Disco Radio e poi i vostri messaggi al 393 800 3000.

0: cazzo era? Che begli occhi che hai, mi ci perderei dentro. Io, essendo magra ma molto formosa, rispondevo: vabbè, adesso però dimmelo guardandomi in faccia.
1: Allora sì, l'ha capita, no? Vabbè. Perché tra parentesi è scritto: fatemi sapere se Sironi l'ha capita.
0: Ma certo che l'ho
1: ma
0: capito.
1: Questa le capisce, è il peggiore, vi ricordo,
0: ma no,
1: ragazzi.
0: Ma no, non è
1: lui
0: per
1: non
0: quello.
1: Capisce le barzellette, le battute comiche, tutto ciò che è a sfondo erotico e sessuale, lui anzi, lo capisce prima.
0: Sì, c'è ancora
1: cioè
0: prima.
1: Cioè, lui ha arrivato. Evidenziato il tuo messaggio prima di leggerlo. Ma c'ha una specie di radar, un sesto
0: parte
1: senso.
0: Che l'ha evidenziato Marco, non io.
1: Che ne ha 19 di sensi, tra l'altro.
0: Pronto?
2: Mi hanno detto che a Garbagnate c'è un cucciolo. Quello sei tu, amore. Il cucciolo mio. Beh. Ciao Sabrina da Garbagnate Milanese.
0: Sabrina, voglio sapere com'è andata, se è ancora lì.
1: Ma è lei che lo dice a qualcuno o qualcuno
0: secondo
1: che lo dice a lei?
0: Gliel'hanno detto.
1: E perché non una cucciola? Un cucciolo. Cucciolo. Sembra maschio. No?
0: No, però vogliamo capire com'è andata, cioè non ce l'ha detto, se è ancora lì o se...
1: Da come me l'ha detto non sembrava che fosse tanto arrabbiata, cioè poteva
0: secondo
1: anche
0: me
1: essere andata bene,
0: c'era
1: no?
0: Un po' dell'ironia, no? Mi sembrava di sentire una vena un po'.
1: Dici,
0: ironica
1: sì.
0: Okay. Può darsi.
1: Niente. Non è ancora arrivato uno che è andata bene comunque.
0: No, cioè. infatti, forse perché quelle, come dire, andate male sono più divertenti. Per esempio, premessa, mio papà si chiama Angelo di nome. Una sera in discoteca una ragazza si avvicina, dopo un po' che mi balla vicino mi dice: sei un angelo. E io mezzo brillo rispondo scocciato: no, non sono angelo, sono il figlio. Ma tu come lo conosci mio padre? Ma quanto abbiamo riso.
1: Scusa, però allora, a parte che genio assoluto e va bene. Però scusa, brillo e allontanare una ragazza non funzionano insieme. Capito?
0: No.
1: E come,
0: no,
1: perché?
0: Perdi le inibizioni e dovresti essere...
1: sei un angelo, vieni qua che ti faccio vedere le ali!
0: No! Ma cosa?
1: Fausto le ali, vieni!
0: Certo. Allora, torniamo indietro nel tempo. Dal 90, Technocronic. Sì, Technocronic.
1: No, vabbè, Technocronic.

0: Io ascolto Disco Radio perché più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
1: Belli svegli.

0: Allora, approcci con frasi da rimorchio, a volte efficaci, altre volte meno. Sentiamo chi c'è a raccontarcele al 393 800 3000. Pronto, pronto.
1: Ciao, ti posso dire una cosa? Puoi ringraziare sì. I tuoi genitori da parte mia perché sei bellissima.
2: Ma come ti chiami?
3: Vabbè, ascolta, già l'hanno fatta bella, devono fargli anche la voce di Mary Strip, non ho capito.
0: No, infatti. Allora, quella del cucciolo era lei che lo ha detto a lui, la Sabrina da Garbagnate.
3: Sai che non so, ma te se ti danno del cucciolo, ti...
0: Così di primo acchito.
3: Ti piace, ti
0: no,
3: prende?
0: No.
3: Meglio darti dello stallone, giusto?
0: No, addirittura.
3: Troppo no, anche lo stallone?
0: Forse troppo anche quello. Preferisco cose più normali.
3: La scrofettina, cosa vuoi che ti diciamo, Fabri?
0: Ma no, ma niente animali, perché...
3: Un grillo, la rana tungudra là?
0: Preferisco un ciao. Non lo so.
3: Un motorino da viaggio anni 80 a pedali. Okay.
0: Pronto?
4: Ciao Disco Radio. Allora, la frase cavallo di battaglia è:
3: eccoci, vai.
4: Non ci conosciamo, ma mi hai già rapito il cuore. E niente, sono ancora single.
0: Proprio per farsi delle domande.
3: Ma troverai prima o poi una della Admo?
0: Della?
3: No,
0: di cosa?
3: Aspetta, Aido.
0: Allora, c'è quello del dottore organi, certo. Vabbè, allora c'è
3: non
0: una
3: te
0: canzone.
3: L'ho rapito, nel caso non ti servisse più, lo tengo, capito?
0: Eventualmente si può riutilizzare.
3: Ce l'ho già qua.
0: No.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Sabato 27 giugno dalle 22, il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22, il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate, sulla statale Varesina.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: I want it to be free!
11: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
12: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
11: Globo Sport.
12: E intanto scopri i nuovi arrivi.
11: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
15: Info e sedi su renord.com.
16: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
17: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
18: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
17: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
18: Sì, ha un profilo unico.
19: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
17: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
19: Info su Volkswagen.it.
20: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
21: Ciao, lo sai che tuo padre è un ladro?
22: Perché?
21: Perché ha preso due borse e te le ha messe sotto gli occhi. Ah no, aspetta, no, forse no, non era così. Scusa. Ciao, Silvio da Magenta.
23: No, cioè, era con gli occhi, però.
24: Però non erano proprio le borse. Vabbè.

0: Abbiamo riascoltato con Moving to the Sun nel finale del nostro appuntamento di questa mattina, dove secondo me vale la pena di eleggere i meglio riusciti tra i messaggi arrivati a proposito delle frasi da rimorchio, come dire, che hanno dato dei risultati o meno. Secondo me tra i più belli c'è il messaggio di testo di Max da Torino, che ci raccontava
1: di una ragazza
0: che gli si avvicina, appunto: sei un angelo, le dice lei, e lui risponde: no, non sono angelo, sono il figlio.
1: Sì.
2: E io resto, mio padre.
1: Io resto combattuto tra l'amico che ci ha detto mi hai rapito il cuore,
0: sì,
1: e che è ancora single,
0: sì, cioè, sì, non male,
1: e a sto punto le borse sotto gli occhi,
0: le borse,
1: ragazzi,
0: sì. Il messaggio che abbiamo sentito per
3: ciao,
0: ultimo:
3: lo sai che tuo padre è un ladro?
4: Perché?
3: Perché ha preso due borse e te le ha messe sotto gli occhi. Ah no, aspetta, forse non era così.
2: Beh, magari io così battuta.
1: Scusate, ma in tutto questo vogliamo dimenticare che Fabri ha ribattezzato una band che resterà per sempre
0: i Technochronic. È vero.
1: È uno che purtroppo non riesce a guarire se non sente la musica techno. Technochronic.
0: Dai, che ci sentiamo domani. Grazie Marco, grazie a Marco,
1: grazie a Marco, grazie a Fabri.
0: A domani.
1: Ciao.

0: 10 e 3 minuti praticamente.
1: Disco Radio.
0: Baci abbracci come sempre belli svegli, ben ritrovati in questo focoso mercoledì 24 giugno. Inizia il nostro appuntamento e continuiamo ovviamente questa mattinata. Chissà quanti di voi sono reduci da una bella bacinella di acqua di San Giovanni ritrovata questa mattina lì, resa magica dalla rugiada notturna. Tra poco parleremo anche di questo, me la sono pure bevuta. Comunque musica a volontà, partiamo dalla novità musicale, mettiamo un pochino di ordine. Il nuovo di Jump Summit è arrivato, lo ascoltiamo e si chiama Shades of Blue.

eccoci, buongiorno e buon mercoledì, buon viaggio, ben ritrovati su Disco Radio tra i suoni di questa novità, Shades of Blue con John Summit, con Julia Church, con The Vault. Quindi quanti di voi hanno preparato ieri sera l'acqua di San Giovanni, preparata mettendo in una bacinella con dell'acqua dei fiori, degli aromi per esempio, anche delle erbe, poi al mattino si lascia in giardino, si lascia sul balcone, sulla veranda e poi al mattino sì, ci si lava le mani con quest'acqua che si è caricata della rugiada notturna in questa notte magica, dando anche un'intenzione di buon auspicio, quindi è un'acqua che aiuta a lasciare andare quello che dobbiamo lasciare andare, i cattivi pensieri, la negatività, e ad accogliere il bello che di fatto stiamo aspettando. Io mi sono fatta un'acqua limone zenzero, veramente ho fatto una bacinella, limone, zenzero, l'ho lasciata fuori, questa mattina me la sono bevuta, ho fatto una mia versione. È già buona che non ci ho messo la vodka, scherzo. Tra poco Rhythmic History, Another con Talk to You.

0: radio, 10-13 minuti, Release the Pressure, Calvin Harris, Kasabian. Ascoltare musica, condividere cose, rimanere insomma con una vibrazione piuttosto alta nonostante è un modo per rilasciare pressione anche in questo mercoledì. Grazie a chi ha mandato le foto della propria acqua di San Giovanni preparata in nottata, con la quale poi avete compiuto il vostro rito propiziatorio di bellezza, insomma, e di piacere. Si può fare anche stanotte? In teoria no, in pratica ognuno fa quello che gli pare. In fondo i riti hanno il significato che gli dai, si fa solitamente nella notte che precede San Giovanni, però nessuno ci vede di farlo anche questa notte. Scherzavo sul discorso della vodka, ragazzi, sono praticamente a stemmia io, quindi figurati. Tra poco ci tufferemo nel 1998, sapete che facciamo? Senza costume.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum?
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
14: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
15: Davvero? Anche per me?
14: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
15: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Estate alle porte?
20: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
19: Ecco qualche esempio:
20: Fiat Pandina da 12.490 euro,
19: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
20: Peugeot 208 da 17.990 euro,
19: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
20: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
19: Info su denicar.it.
21: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
22: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
0: È tutto pronto per goderci subito una hit che ha fatto la strada del ritmo. Adesso è storica, ritorna tutte le ore con questo appuntamento che chiamiamo Rhythmic History. I The Sound Lovers, nel 98 c'è Surrender.
23: Rhythmic History.

Verità ora con If It's Not Love, 10:25 minuti. Tanti ascoltatori hanno fatto l'acqua di San Giovanni, vi saluto, vi mando un abbraccio grande, grazie per le vostre foto meravigliose di queste bacinelle piene di fiori. Disco Radio Party che si avvicina questo sabato. Disco Radio Party arriva a Tradate, una serata incredibile, dalle 22 in piazza Mercate, proprio sulla statale Varesina. Un evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Ollus, vi aspettiamo, mi raccomando. Tradate questo sabato, Disco Radio Party in piazza Mercato. Vietato mancare, come sempre.

0: bello sentire Pitbull su Disco Radio, sempre bello, sempre bello. Mercoledì 24 giugno, buongiorno, buongiorno a tutti. Andiamo in vacanza, viaggiamo. Un bel viaggio lungo, facciamo 2 settimane da qualche parte. Visualizzate tutto, ci siete? Vacanza finita, torniamo a casa. Qual è la prima cosa che mangiate? Il primo piatto che vi mangiate al ritorno da una vacanza. Parliamo già di cibo alle 10.32. Siamo italiani o no? Perché spesso e volentieri ne parlano già dai belli svegli alle 7 della mattina, figurati un po'. Dai, primo piatto che vi mangiate solitamente quando vi tornate da una vacanza. 393-800-3000. Tra poco scopriamo perché il mondo vuole sempre mangiare italiano.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornata anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Eccoci, mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Milano sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni, morto in seguito all'inseguimento di un SUV che non ha rispettato l'ALT. Alla guida un 27enne già sottoposto a obbligo di firma, in carcere per omicidio stradale e fuga pericolosa. Oltre 26.000 tonnellate di rifiuti tessili smaltite illecitamente in almeno 15 capannoni nel nord Italia. Parte esportata anche in Turchia, operazione dei carabinieri forestali di Brescia, 20 indagati. In Lombardia coinvolte anche le province di Mantova e Lodi, traffico illecito anche in Piemonte ed Emilia-Romagna. San Giovanni a Torino, la città festeggia il patrono, dal farò pronostico incerto, stasera spettacolo pirotecnico, modifica la viabilità e per alcune linee dei mezzi pubblici, metro stanotte fino all'1. Scontata la condanna, uscito da Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo, Gianni Alemanno, ex ministro ed ex sindaco di Roma. Il sistema carcerario va riformato, ha detto, il governo non sta facendo nulla contro il sovraffollamento. Le news tra un'ora con Fabrizio Gaias.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Qual è il primo piatto che mangiate dopo essere tornati da un viaggio, da una vacanza? From Disco to Disco intanto. Disco.

0: Scatodisco appena suonato su Disco Radio con me, Olga. Qual è il primo piatto che vi mangiate tornando da un viaggio, tornando da una vacanza? Vi viene voglia di o avete bisogno di? Io di solito ho bisogno di mangiare sano, perché nei viaggi ovviamente mangio un po' più sregolato. La pensa come me chi mi scrive: guarda, di ritorno da una vacanza obbligatorio mangiare minestra di verdure e bere acqua, vero? Fase detox, ma c'è proprio un bisogno fisico di questa cosa. C'è chi va sui piatti sani, chi va sui piatti che per golosità magari mancano. Avrete sentito che la cucina italiana è stata proclamata patrimonio culturale immateriale dell'umanità proprio dall'UNESCO, cioè siamo diventati la prima nazione al mondo a ottenere questo riconoscimento per la propria cucina, interamente per la propria cucina, cioè non c'è solo una ricetta. Tanti paesi hanno quel piatto dichiarato patrimonio nazionale, noi no, tutta la nostra cucina, tutti i nostri piatti. Ovviamente la nostra cucina è apprezzata in tutto il mondo, i turisti che vengono qui in Italia vengono anche per mangiare, perché il mondo vuole mangiare italiano. Ma perché secondo voi il mondo vuole mangiare italiano? Perché abbiamo una cucina che può anche essere sana, perché è gustosa, ne abbiamo per tutti i gusti, piccante, non piccante, leggera, pesante, piatti freschi, piatti caldi, è tanto varia, con mille interpretazioni diverse anche su un solo piatto. Pensate a quanti modi infiniti puoi fare una pasta rossa, di più, lo stesso piatto viene cucinato in mille modi, in mille sapori, e poi nel mondo si sa che non siamo più solo pizza, solo spaghetti, che anche qui già basterebbero questi due piatti per esaltare i palati più raffinati. Quindi, senza che vi elenco tutti i piatti, ma qual è il primo piatto che vi mangiate tornati da un viaggio?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei...

0: Vorrei affittare un posto auto.
1: Che veicolo?
0: Un due posti.
1: Ok.
0: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
1: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
0: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi sta un po' confondendo.
0: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
9: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
10: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
9: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
11: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Posto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
15: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
16: Concessionaria Fratelli Giacomel ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
17: Primo piatto che vi mangiate quando tornate da una vacanza. Il primo messaggio è stato la pasta.
18: Ciao Iva, ciao a te, rossa immagino.
17: Google, salto Jamaican.

0: Madonna, Bring Your Love su Disco Radio, una hit tanto suonata insomma in questo periodo in tutte le radio, ma soprattutto qui su Disco Radio. Il tema è, si parlava di come la cucina italiana è amata in tutto il mondo da tutti quanti, perché è facilmente capibile. Noi italiani che siamo, che viviamo nel paese in cui si mangia meglio al mondo, quando torniamo da un viaggio, una vacanza, abbiamo dei bisogni fisiologici. Il punto è, qual è il primo piatto che vi mangiate di ritorno da una vacanza, appunto?
1: Ciao Olga, io l'anno scorso tornato da una settimana in Marocco, appena atterrato ho mangiato una bella pizza, che è stata la cosa che mi è mancata di più in una settimana all'estero.
0: Ciao, grazie per questo messaggio, vediamo se va, vediamo se va. Sono le 11
2: Disco Radio
0: di questo mercoledì 24 giugno su Disco Radio. Come Olga, non è per parlare di cibo, è per condividere qualcosa. C'è tutta la parte relativa al fatto che torno, ho mangiato quello che ho mangiato, sono regolato, non sono regolato, ho bisogno di qualcosa di leggero e di sano. Tutti quelli che appena tornano, devo dire che la pizza è molto molto molto nominata. Poi anche qui, sei in vacanza, cosa fai? Cerchi i piatti italiani perché ti mancano? Cerchi il ristorante che ti fa la pizza o che ti fa la pasta? Oppure ti godi la cucina locale, che questa è un'altra tematica. Rimaniamo sul primo piatto che vi mangiate quando tornate da un viaggio, ascoltando la novità di Alesso e gli War Republic.
3: Novità, novità, novità.

0: di One Republic in Your Eyes. Questa è la novità che abbiamo scelto per voi. Guardiamoci negli occhi e diciamoci cose belle. 11:04, infatti vi sto chiedendo qual è la prima cosa che vi mangiate quando tornate dalle vacanze. Io ho proprio un bisogno fisico di qualcosa di sano, sia ben chiaro. C'è chi ha l'esigenza di questo.
1: Ciao Olga. Io quando torno dalle vacanze la prima cosa che voglio è un caffè espresso, perché di solito quando vado fuori dall'Italia i caffè non sono proprio il massimo, quindi caffè espresso tutta la vita appena torno dalle vacanze. Ciao Olga, Nicola da Brescia.
0: Ciao Nicola, grazie per il messaggio. C'è chi dice ma che mangiamo?
2: Ragazzi, ma che mangiate? Io quando rientro dalla vacanza...
0: Aspetta che mi è partito un po' troppo con la quarta questo messaggio, eh? Aspetta che lo faccio ripartire.
2: Ragazzi, Mac da Parabiago, io quando rientro dalla vacanza ho bisogno assolutamente di andare a fare sport, vado a correre e un po' di sollevamento pesi giusto per scaricare quello che si è integrato. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Bravo Mike.

0: Questo Bob Sinclair, Kaiser con I Can Wait su Disco Radio, quindi il primo piatto che vi mangiate appena tornate da un viaggio. Mi piace
1: ciao
0: questa
1: Olga,
0: visione.
1: Astro da Certosa di Pavia.
0: Ciao Astro.
1: Io ti direi l'esatto contrario.
0: Cioè?
1: Più che un piatto particolare o qualcosa di particolare quando torno, dato che io vado sempre a fare le vacanze dei miei amici in Riviera Romagnola,
0: sì?
1: Io la fissa ce l'ho quando arrivo. Nel senso che per me, quando arrivi in Romagna, il primo pasto deve essere piadina romagnola. Punto e basta. Buona giornata e buon caldo a tutti. Ciao ciao da Astro.
0: Ciao Astro.
1: Ciao.
0: Ovviamente stando in vacanza in Italia ti mangi quello che ti pare durante la vacanza.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social. Commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: No, no, non ho niente da mettermi.
14: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
15: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
14: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
15: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
16: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
18: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: I soldi
20: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
22: Fino a 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
23: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
22: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Camic.
24: Sì, Camic. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Camic. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Camic. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
28: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
29: Disco Radio.
0: Buon mercoledì, ci sono persone, ascoltatori, che continuano a mandare i fiori San Giovanni, l'acqua di San Giovanni, qui meravigliosi, grazie. Intanto su Disco Radio la danza storica ritorna con questa hit, The Bomb, dal 2000. Rhythmic.

Dualipa su Disco Radio, c'è la sua Duro Tete, 11:23 minuti. Tra le nostre hit più ritmate della città abbiamo ascoltato anche questa. Primo piatto che vi mangiate appena tornate da un viaggio o da una vacanza. Saluto chi ha delle problematiche, diciamo così, deve magari verificare alcune, ha una limitazione molto particolare come il mondo della celiachia, che non prevede l'utilizzo del glutine, che è in tantissimi alimenti, frumento, ma non solo, e in vacanza ovviamente molto limitato. Chi mi scrive: Olga, essendo celiaca faccio fatica a trovare ristoranti, alberghi che fanno magari, no, dei piatti gustosi. Quando torno, dice Anna, mi cucino il mondo, per esempio peperoni in agrodolce, che ne vado matta, un bel polpettone di verdure, altrimenti frutta, verdura, insomma, mi rifaccio, ecco. C'è Keisha.

0: Sesso Disco Radio alle 11:31 minuti. Caro mio Fabrizio Gaia, appena eccoci, torni da un viaggio, una vacanza, qual è la prima cosa che vorresti mangiare?
1: Ciao ragazzi, appena torno dalle vacanze la prima cosa è una bella carbonara e poi la dieta inizia più avanti.
0: Eh certo, voglio dire, un piatto leggerino. Tu, primo piatto che ti vuoi mangiare quando mi torni da un viaggio, che ti mangi di solito?
2: Ma non lo so, assolutamente, non ci penso minimamente.
0: Ma non stai sul leggero come me, un'insalata, delle verdure?
2: No, sono d'accordo con l'amico di prima, la carbonara potrebbe anche andare bene, c'è qualcosa di bello pesante che ti caratterizza.
0: Un bel tornato, insomma, bentornato a casa.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio è arrivato anche il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
2: Grazie Olga, buona giornata. Milano sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni, morto in seguito all'inseguimento di un SUV che non ha rispettato l'alta. La guida, un 27enne, già sottoposto a obbligo di firma in carcere per omicidio stradale e fuga pericolosa. Questa mattina il comandante Mirabelli vedrà la famiglia dell'agente. 26.000 tonnellate di rifiuti tessili smaltite illecitamente in almeno 15 capannoni nel nord Italia, operazione dei carabinieri forestali di Brescia con 20 indagati, coinvolte anche Lombardia e Piemonte di Emilia Romagna. San Giovanni a Torino, la città festeggia il patrono, dal Farò pronostico incerto, questa sera spettacolo pirotecnico, metro fino all'una, sarà regolare, mentre dalle 18 alle 22 è previsto lo sciopero dei mezzi di superficie. Ed è la festa del patrono anche a Monza, per questa edizione la festa durerà fino al 28, vedrà musica e spettacoli di videomapping sulla facciata del Duomo. Scontata la condanna, esce da Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo Gianni Alemanno, ex ministro, ex sindaco di Roma, esco dal carcere da innocente, adesso Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Possiamo dire che la vicenda Trump e Meloni ha fatto da diversivo, non voluto, rispetto ai grandi temi internazionali che agitano la politica italiana. Perché poi la questione resta sempre quella: che cosa vogliamo fare rispetto alle guerre, rispetto al riarmo, rispetto all'Ucraina? Sono i temi che sono davanti a tutti i paesi europei. C'è la necessità di considerare la difesa come una necessità comune, soprattutto nel momento in cui l'America sembra ritrarsi dagli impegni assunti per 80 anni sul nostro continente. C'è da fiancheggiare, aiutare per quanto è possibile e lecito l'Ucraina nel suo sforzo di difesa 4 anni dopo l'invasione russa, e c'è da decidere che fare rispetto alla nuova situazione che si crea in Medio Oriente. C'è l'Iran, c'è Hormuz, ma c'è anche il Libano, e lì c'è la nostra forza di pace anche, e c'è la questione di Israele con i palestinesi, Gaza, la Cisgiordania. Su tutto questo bisogna essere forti e credibili, con due ingredienti fondamentali: una diplomazia forte, ma anche una capacità dissuasiva forte di chi, per carità, non un paese solo, non l'Italia, ma un agglomerato, un sistema come l'Unione Europea, come l'Unione Europea allargata alla Gran Bretagna, è in grado cioè di farsi sentire, di far capire a litiganti, duellanti, belligeranti, che si può anche con la forza della dissuasione, della difesa, riuscire a tornare a una situazione di equilibrio e di pace.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
11: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
10: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
11: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
10: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Buon San Giovanni, From Disco to Disco, su Disco Radio, con me Olga 4 Hit, partiamo con Avicii.

0: Fate From Disco to Disco appena suonato. Allora, ha senso secondo voi parlare di Galateo il 24 giugno 2026? C'è ancora attenzione all'educazione, alle regole? Sì, cavolo! Certo, dobbiamo educare ed educarci. Noi sfoderiamo il Galateo al ristorante. Senti un po', le 6 regole di Galateo suggerite dall'Accademia Italiana di Galateo. Pensale un po' come il kit di sopravvivenza, anche se so che i nostri ascoltatori, che voi queste regole le avete già fatte vostre, però qualcosa magari ci tiriamo fuori. Per esempio, posate. Le posate sono sempre disposte in ordine di utilizzo, quindi si parte da quelle più esterne e si procede verso il piatto. Non sai mai quale usare a volte. Parti dall'esterno e verso l'interno. Questo. Tovagliolo dove? Ginocchia, sedia o tavolo, dove lo mettete? No, appena ti siedi il tovagliolo va aperto e appoggiato sulle gambe. Se vai in bagno devi sempre lasciarlo lì sulla sedia, perché il tovagliolo sporco sul tavolo è brutto. Altra cosa, calice di vino. Il migliolino alzato fa un po' cafone, ma si tiene dallo stelo, con pollice e indice medio. Cioè, da quel tocco lì di eleganza. E mi raccomando, petto alto, spalle in fuori. Il cameriere non lo chiami, non è il tuo amico, non lo chiami né con il fischio né con quello, ma devi incrociare il suo sguardo e spostare un po' il capo, capito? Cioè, capito? Quella roba lì un po' elegante che nessuno quasi capisce che stai chiamando il cameriere. Conto chi paga, siamo nel 2026, la disputa non è uomo-donna, c'è una regola che dice paga chi invita, punto, stop, la chiudiamo qui, mi raccomando, poi ognuno faccia un po' quello che sente. L'abbigliamento a ognuno il suo, per me vale mettiti quello che ti fa stare bene comodo sempre. In generale, se una serata un po' carina, un ristorante un po' di quelli pettinati, come dicono quelli che la sanno lunga, magari darci un pochino di occhio e attenzione, altrimenti è una bella trattorina, una bella pizzeria, quello che vi fa stare bene sempre. Lo so, niente di nuovo sotto il sole, però è tanto bello parlare di Galateo. Che ne pensate? È vero, no? Ci stanno queste regole.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione

0: Italia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Discoradio, con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno, dalle 22, il Discoradio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate, sulla Statale Varesina.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
10: Capisci il galateo al ristorante, questo paga chi invita e questo tovagliolo sulle ginocchia ci svoltano la giornata. Dracula.

0: radio. Wow, wow, mi fa sognare questa hit di, diciamo che è la hit di Tiesto, ovviamente Phil for Fierce, Rule the World, Everybody, su Disco Radio. La tematica è: partiamo per un bel viaggio, per una bella vacanza, torniamo a casa, qual è il primo piatto che ci mangiamo? C'è tutto il tema healthy, legato alla salute, c'è il tema legato al mancava mangiare quella cosa lì, e poi c'è il tema gustoso, che è questo qua.
1: Un bel piatto di pizzoccheri e sciarpe. Mamma che buono, certo. Ciao Stefano.
0: Ciao Stefano. Col caldo, col caldo, col caldo è perfetto parlare di pizzoccheri e anche di chat. Che dite? Indubbiamente. È mezzogiorno. Disco Radio. È mezzogiorno, mercoledì 24 giugno. Viaggiamo spediti su Disco Radio. Abbiamo lo spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. L'abbiamo slittato per le 12.45 quest'oggi, per stupirvi con effetti speciali, e sono sicura che la protagonista di oggi vi piacerà in modo molto particolare. La novità che ascoltiamo è italiano, DJ producer, si chiama Ave, e questa è Meet Me in the Dark.

novità su Disco Radio, suoni che arrivano da lontano, Meet Me in the Dark di Ave. Quindi la tematica era un po' legata al fatto, facciamo un viaggio, torniamo a casa, ognuno di noi guarda che siamo abitudinari in tantissime cose, anche in questa. C'è sicuramente qualcosa che desideriamo mangiare, c'è chi si butta sulla zuppa, sulla minestra, si parla di zuppa oggi con i 59 milioni di gradi, fa un po' strano, anche se io mi sparo le tisane pure in questo periodo, calde, bollenti. Insomma, sul discorso sano, chi invece ama mangiare qualcosa che proprio gli ricordi l'italianità che tanto gli è mancata, che può essere la pizza, che può essere lo spaghetto, che può essere il piatto di famiglia. Rhythmic History, tra poco, Alok e Khalid ritornano.

0: Fertility Trumpet ritorna su Disco Radio con questa hit energica e piena di vitalità. Buona pausa pranzo, come siamo noi? Guardaci qua, pieni di vita, freschi come delle rose. Il 2001 sta per tornare su Disco Radio, tornerà per farci rivivere una hit che ha fatto la strada del ritmo in quell'anno e che tutti noi ballavamo, cantavamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
6: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà, Ambù e a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
7: Ambù, mi piaci tu!
8: Mua. Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum!
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
12: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
11: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
17: Bello partire per le vacanze.
18: Sì, ma con quale auto?
17: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
17: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
18: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
17: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
18: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
17: Info su denicar.it.
1: Disco Radio.
0: Buon pranzo, buona pausa pranzo su Disco Radio con me Olga. La danza storica ritorna tutte le ore con questo appuntamento che diciamo Rhythmic History dal 2001 The Superman Lovers Starlight.
1: Rhythmic History.

di pausa pranzo e Wake Tonight, cioè la voce di Sia come sempre svetta a livelli altissimi. Senti che estensione vocale, poi io l'adoro. E devo dire che la sua voce è tra quelle che meglio riconosco sempre al primo ascolto, anche nei brani, cosa insomma che oggi non è così scontata. Abbiamo visto il Galateo al ristorante, eh? Il discorso del buon appetito, perché dico sempre, so che il Galateo non prevede, a me piace dire buon appetito, il Galateo tradizionale sconsiglia questa cosa perché, eh? Però secondo me è una frase gentile da dire, no? Poi voglio dire, no? Ci sta, buon appetito, buona cena, buon pranzo, ecco. Fred De Palma, Anita, Amy Schilla, abbiamo anche la testa gira.

0: Madonna, Britney Spears, il risultato, questa S&M, una collaborazione che dal 2011 risuona ancora potentissima oggi su Disco Radio. Allora, tra il quanti caffè avete bevuto e il se troveresti un tradimento, vi faccio un'altra domandina: qual è la missione della vostra vita? Pam! 393 800 3000, perché tra poco nello spazio dedicato alle imprese femminili abbiamo chi come missione ha l'amore e il rispetto totale per gli animali. Ne parliamo tra poco.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Missione della vostra vita? 393 800 3000, solo risposte sbagliate magari.

0: Disco Radio con anche Garden Eden nel From Disco to Disco appena ascoltato. Ma oggi è mercoledì e come ogni mercoledì abbiamo un appuntamento speciale. Visto che sono veri maestri dell'amore, dell'amore puro, e viverci insieme è una delle esperienze più meravigliose che possiamo fare tutti, chi vive con un animale lo sa o chi ha vissuto con un animale, nello spazio dedicato alle imprese femminili abbiamo scelto chi come missione di vita ha il rispetto per loro, per gli animali, per tutti gli animali che vivono sul pianeta con noi. Io vi presento Sara D'Angelo, attivista, antispecista, donna straordinaria. L'antispecismo, per chi non lo sapesse, è una filosofia di chi sostiene che nessuna specie è superiore a un'altra. Quindi, visto che gli animali, proprio come noi, provano dolore, paure, emozioni e hanno il diritto di vivere la propria vita liberi dalla sofferenza, ecco, chi è antispecista sostiene proprio i loro diritti. Ha fondato con le amiche Francesca e Monique nel 92 questa bellissima associazione che si chiama Vita da Cani, che sta ad Arese, associazione di volontariato senza scopo di lucro che opera in difesa degli animali. Quindi lì c'è il canile e poi c'è anche un meraviglioso parco canile a Magnago, fondato nel 2006, che ospita più di 400 animali, pensate, salvati da macelli, dai laboratori di sperimentazione, maiali, capre, pecore, mucche, può anche essere visitato con tantissimi eventi simpatici. Tra i tanti progetti che ha creato c'è il progetto Cerbero, per esempio, dove recuperano in qualche modo i cani mordaci, cercando di rieducarli. Poi c'è il MiVeg, un super festival che ogni anno viene organizzato a Milano, proprio festival interamente vegetale. E altre cose, perché scrive anche libri. Comunque mi è sembrata perfetta per questo spazio. La ringraziamo e l'abbracciamo, e lo farò di persona. Sara D'Angelo, protagonista virtuale qui su Disco Radio, nello spazio dedicato alle imprese femminili.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
3: Ho già preso i voli.
2: Eh?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco-resort al mondo. Famiglia, mare, natura. Prenota su arbataxpark.com.
5: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
6: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid.

0: auto.
1: Che veicolo?
0: Un due posti.
1: Ok.
0: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
1: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
0: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi sta un po' confondendo.
0: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: Vostra missione, intanto Sara ha fondato anche la rete dei santuari di animali liberi in Italia, sono posti meravigliosi che vanno visitati. Ora

0: con Beautiful, missione di vita, tematica spessa, insomma, già fa caldo, però mi ci metto pure io. Va bene, per tanti il tema è crescere nel modo migliore le mie figlie, Ale. Lui o lei che tu sia, il primo messaggio è arrivato su Genere proprio il tuo, ci piace, sicuramente stai facendo un ottimo lavoro, perché solo il fatto che uno abbia questa missione qua e faccia attenzione a questa cosa. Quanti tendono alla santità? Come...
1: Ciao Olga, la missione della mia vita è diventare santo, essere santificato, perché c'ho una pazienza.
0: Ok, una pazienza esagerata, il mio nome vuol dire santa, pensa, tradotto Olga. Lady Gaga.

0: fit lui non li muove nessuno.
1: Muovete tutti i piedini in piedi. Buon
0: ciao,
1: ciocio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, Olghina, come
0: oggi
1: stai?
0: Oggi pasta coi broccoli.
1: Ecco, guarda, me lo domandavo oggi, mi sono svegliato.
0: Troppo tempo che si era interrotta la rubrica cosa mangia Olga oggi, chissere.
1: Ma soprattutto era troppo tempo che non mangiavi pasta coi broccoli. Sono almeno 3-4 giorni,
0: è
1: non
0: vero.
1: Va bene, non va bene.
0: Ho smesso di broccolare.
1: Esatto, infatti guarda, io lo so che tu sei la presidentessa del partito dei broccoloni italiani. Broccolateci, è Luna. Perché a Roma è il mollicone, nel resto dell'Italia è il broccolone, no? Quello che viene. Oppure c'è l'altra versione che è il provolone, non so per quale motivo. Stai facendo il provolone? No, veramente, boh, chissà perché.
0: Bei tempi quelli in cui questi termini anni 80-90 si usavano nel linguaggio corrente, oggi chi li utilizza più? Oggi siamo tutti tap, pap.
1: Ma chissà perché poi i formaggi, cioè il formaggio sa di uno che ci prova, non so per quale motivo, capito? Stai facendo il camembert.
0: Ma soprattutto perché il broccolo è associato a chi in qualche modo comunque.
1: Forse lo so perché la cosa mi puzza. Capito? Cioè, hanno un odore molto forte come il formaggio, magari perché la cosa mi puzza, capito?
0: Non lo so,
1: fa capire. Vabbè, comunque noi la musica ce l'abbiamo nel DNA e come noi ce l'hanno anche quelli della novità, cioè Ghetto e Andrea Bocelli. Così,
0: a domani. Chissà se Andrea Bocelli mangia i broccoli.
1: Non facciamo battute. Ciao, Olghina.

0: Beh, ragazzi, la voce di Bocelli, Andrea Bocelli, David Guetta, Heya e Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. Noi che la musica ce l'abbiamo nel sangue, nel DNA. 13-3 minuti già passati in questo momento. Mercoledì al 24 giugno, benvenuti nella family insieme a Don Cash.
1: Don Cash, sono Omar di Alba, sono qua con Germano, ma si vergogna a salutarvi! Poverino. Lo sai cosa ti dico?
0: No.
1: Che luna è luna, è luna con che... Ciao! Ciao Germano!
0: Mamma mia, che entusiasmo! Non si hanno tracce di Germano, l'abbiamo capito, poverino, probabilmente anche perché si è vergognato oppure stava cercando di recuperare la salute dei suoi timpani, visto le urla che fai, mio caro Omar di Alba. Detto ciò, iniziamo la nostra giornata insieme di Scala di Lovers, partendo dal nostro grande Omar. Buongiorno, anzi, buon pomeriggio. Benvenuti nella Family, dove si parlerà, ragazzi, di cose da fare e cose che si fanno. Partiamo dai cuccioli. Avete un rimedio per tenere al fresco i vostri cuccioli, cani e gatti? Tipo, uscite di casa e lasciate l'aria condizionata accesa, che è una cosa molto importante per loro. Non li portate a spasso nelle ore calde. Insomma, rimedi per il caldo per i nostri pelosetti. Qual è il tuo?

0: Loco Loco, Gordo insieme a Ryan Zornbeld. Allora, Disco Radio Lovers, quali sono i vostri rimedi per il caldo per i nostri cuccioli a quattro zampe? Proviamo a sentire, intanto chi è con me?
1: E mentre sei lì che stai per broccolare, un consiglio ti vorrei dare. Don Cash e Disco Radio, devi ascoltare.
2: Grazie. Buongiorno!
0: Buongiorno! Salve! Salvo,
2: come dica. Sta Don Cash?
0: Tutto bene, grazie, stiamo
2: Giuseppe
0: bene.
2: Da Milano.
0: Ciao Giuseppino.
2: Come si sta a Roma,
0: Bene, grazie.
2: Si sta freschi?
0: No, per niente, sono 6 milioni di gradi Fahrenheit. Rimedi per il caldo per i nostri pelosetti. La nostra amica Francesca dice: la gente mi prende per folle, ma io uso più l'aria condizionata per i miei cani e gatti che per me. No, Franci, non ti prendiamo per folli, perché noi sappiamo come difenderci. Possiamo spogliarci, fare una doccia, avere qualche rimedio, mettere la testa fuori. Loro no, quindi non sei folle, sei giusta.
3: E adesso è arrivato il dottor.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
8: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà, Ambù e a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
9: Ambù, mi piaci tu!
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Day! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Estate alle porte?
12: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Ecco qualche esempio:
12: Fiat Pandina da 12.490 euro,
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
12: Peugeot 208 da 17.990 euro,
13: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
12: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Info su denikar.it.
15: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate.
5: musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
9: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
5: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
17: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
18: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
19: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
0: Ed è meraviglioso poter ritornare giovani, ragazzi. Allora mandate tutto il vostro amore e i vostri messaggi qui al 393-800-3000, Disco Radio Don Cash, ma con le cinture di sicurezza allacciate. Con la musica di DJ Dado e Michelle Weeks e la loro Gimme Love.

0: Ciao Big Baby G con Sorry Papi. Io spero che non traduciate mai questa canzone, perché ragazzi veramente vi fa venire un po' la pelle d'oca. Scusa se non mi sono fatta abbastanza bella per te, Sorry Papi. No, ma proprio no. 13 e 22, chi non si fa bello perché è già bellissimo per noi sono i nostri pelosetti. Col caldo i pelosetti soffrono molto di più di noi. E allora stiamo parlando dei rimedi per cercare di combattere il caldo. Vediamo come fanno i nostri ascoltatori. Ciao, sentiamo.
1: Sentirti dopo un po' di tempo. Ciao. Io il mio pelosetto lo porto a fare il bagno in un fosso dove viene fuori l'acqua sorgiva e quasi tutte le sere, e sta veramente bene. Ciao Don, ciao. Pazzo Robi. Io non avendo
2: l'aria condizionata, sì. E ho una coniglietta in casa, sì. Con il ventilatore acceso tutto il giorno.
0: Però il ventilatore acceso tutto il giorno potrebbe non bastare. In ogni caso cercate di farli stare sempre al fresco.

0: Come? Scusa, radio migliore, ma non mi risulta. Le altre radio ti dicono: qui è tutto bello, qui è tutto mega, ma qui è Disco Radio, noi siamo Ultra. È tipo Another 54 Ultra e si chiama It's All To You. Questa qui è Disco Radio e Don Cash, fratello, se ci stai tu sei nella crew. E così, ragazzi, siete nella nostra famiglia. Mi state parlando dei vostri pelosetti. Rimedi per il caldo per i pelosetti. Ciao.
1: Ehi, donna, rimedi per i pelosetti.
0: Sì.
1: Ombra, tanta, tanta ombra, ombra, acqua. E ti aspettiamo sabato sera a Tradate.
0: Ovviamente.
1: In forma.
0: Ma certo che vengo in forma, super in forma. Siamo in pieno tour, ragazzi. Dopo Rimini questa settimana ci vediamo a Tradate, il Disco Radio Party Live con Matteo Ebis, Dumunari, Valentina Guidi. E ci sarò anch'io, Don Cash, a rappare per voi. Ma adesso al 393-800-3000, come il nostro amico Pelosetti. Tanta ombra, tanta acqua, magari anche l'aria condizionata. Quali sono i vostri rimedi per il caldo nei loro confronti?
2: E adesso

0: pomeriggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: È tempo di volare tra la musica e le hit senza alcuna interruzione. Sono 4 e la prima ti fa sentire alto 10 metri. Anzi, 10 feet tall.
3: Disco Radio.

0: Vieni e stammi più vicino, Come to Closer di Odia. Hailey, chiudono le nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Allora, Disco Radio Lovers, appuntamenti particolari. Oggi ci sentiamo come sempre regular time. Questa sera alle 23 ritorno con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. E ci vediamo live a tra date, l'ha detto prima il nostro amico, questa weekend, perché c'è il Disco Radio Party Live. Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash a rappare per voi. Adesso però, ragazzi, siccome le temperature, le colonnine si alzano e impazziscono, vi ricordo che per i nostri cuccioli a quattro zampe è duopo, cioè è doveroso, è importante, è fondamentale avere degli accorgimenti, come l'aria condizionata quando usciamo dentro casa, lasciatela accesa per loro, e non portate i cani a spasso sul cemento nelle ore calde, o mettetegli le scarpine oppure li portate all'ombra e in altri momenti, ragazzi, bisogna organizzarsi. Rimedi.
1: Ciao Don, ciao. Da Milano.
0: Ciao tesoro.
1: Allora, il mio cane è autonomo, cioè? Nel senso che ho tantissimo giardino, e già ottimo. Lui stesso chiede di uscire al mattino e la sera.
0: Ok.
1: Durante la mattina, sul tardi e il pomeriggio, se ne sta bellamente con le
0: al fresco,
1: all'aria, con okay. l'aria condizionata.
0: Ok.
1: E colgo l'occasione, visto che io lavoro all'esterno, di fare un appello. Non portate in giro i cani dalla tarda mattinata in poi, perché si scottano le zampette, esatto. Si arriva un salame in testa. Grazie, ciao, un bacio.
0: Esatto, e ricordatevi che come noi i bambini, anche noi adulti abbiamo bisogno di avere il capo bagnato, essere un po' umidi, probabilmente serve anche a loro se siete costretti a portarli fuori in quelle ore. Mi chiamo Andrea, donna, hai fatto un bel discorso sull'aria condizionata e gli amici a quattro zampe, però ricordatevi di trattare bene anche gli esseri umani. Non si lascia l'aria condizionata ai cani per poi lasciare abbandonati i genitori nell'ospizio. È vero, devo dire, Andrea ha ragione, ovviamente, ragazzi, giustevolezza.
2: Ciao, sono Gianni da Bellizzago.
0: Ciao Gianni.
2: Il caldo per i nostri quattro zampe, che ne ho uno da 40 kg.
0: Oh.
2: Io esco al mattino presto con aria fresca, bella passeggiata di 6-7 km. E poi tanto ventilatore in casa. Sì, perché poi sta 8 ore in casa da solo.
0: Ventilatore.
2: E io sono al
0: lavoro. Ma
2: l'unico rimedio, mattino presto con aria fresca e alla sera.
0: Lo so.
2: Per rinfrescarsi.
0: Però,
2: ciao, un abbraccio.
0: Mi raccomando, le persiane abbassate, perché se la temperatura è di 40 gradi o 50 gradi in casa e il loro percepito col pelo è di 60, capite?
3: Poi ciao,
0: rischiano l'infarto. Ciao.
3: Noi accendiamo condizionatore a 26 da giugno e si spegne a settembre.
0: Anche noi uguale.
3: Non badiamo a spese.
0: Lo so.
3: Piuttosto non mangiamo. Non si può subire il caldo. Ciao a tutti.
0: Lo so, soprattutto loro non lo possono subire perché i nostri pelosetti non si possono proteggere. La mia cardiopatica rischia di schioppare così.
3: In realtà adesso vivo a Milano.
0: E quindi?
3: Quindi Tony da Milano.
0: Quindi Tony da Napoli che vive a Milano, o Tony da Milapoli se preferisci, o da Minano. Vabbè, in ogni caso il numero è il 393-800-3000, rimedi per il caldo per i nostri pelosetti.
4: E adesso è arrivato il doctor, oh, oh, e adesso è arrivato il doctor, oh, oh.
5: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
0: Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: È arrivato il tempo della musica, le hit senza alcuna interruzione, tempi migliori, mentre mi raccontate il rimedio per il caldo per i vostri pelosetti al nostro numero di telefono. Tempi migliori, Robin Schulz, Better Times.

0: Satisfy, Calvin Harris, GZ. E allora ragazzi, benvenuti in casa Disco Radio con Don Cash, rimedi per i nostri pelosetti contro il caldo. Sentiamo.
1: Ciao Ivan da Fagnano.
0: Ciao Ivan.
1: Niente, il mio bestione è un cecoslovacco di 45 kg. Quando... sta parte che sta meglio di noi, si trova condizionato in casa tutto il giorno, dorme, basta. Mangiato, spesato, zero pensieri.
0: Lo so.
1: E se proprio fa caldo, caldo, caldo, un giretto sul Ticino e via. Ciao.
2: Don, Giuseppe Ticino. Da Milano, io ho tre gatti, tre British e uno Scottish.
0: Allora, mi capisci.
2: Cioè, due British e uno Scottish. Il rimedio se lo trovano loro, Don. A parte il climatizzatore acceso nelle ore più calde, c'è il mio Scottish che praticamente dorme nel bidet. Si arrotola al bidet e dorme lì tutta la giornata perché sta fresco.
0: Esatto. Io non sono più possessore né della doccia, né del bidet, né di tutti i lavandini perché ci dorme lei, punto e basta.
3: Don Chiesse.
0: Salve.
3: C'è la musica Disco Radio, se no guarda che va troppo caldo. Ma quando finisce questo caldo, donna?
0: Lo so che deve finire il caldo, però speriamo di no.
4: Sono le 2:05.
0: Ma non è vero.
4: Sono le 2:05.
0: Ma non è vero.
4: C'è il don.
0: No, c'è la novità.
5: Adesso è arrivato il don. Adesso è arrivato il don.
0: Rimettete a posto l'orario della signora, sono le 2. Sono le 2 in punto, ragazzi, le 2:37 secondi. Sono le 2. È così che va qui dentro.
3: 2.
0: Esatto, sono le 2, è arrivato il nostro orario preferito. Ma adesso, ragazzi, arriva la musica e arriva la sigla. Fra un attimo vi svelo qual è il nuovo argomento al 393-800-3000. Ma immediatamente facciamo entrare Julia Church, The Vault e John Summit con Shade of Blue.

Shade of Blue, Johnson Me, The Bolt insieme a Julia Church. E allora ragazzi, grazie di tutti i messaggi meravigliosi legati ai cuccioli e ai rimedi per il caldo, ce ne sono ancora tantissimi altri, magari li recuperiamo in un secondo momento. Ma adesso passiamo al Falò del Farò. Torino, San Giovanni, ma ci sono anche tanti posti in provincia di Milano dove si è festeggiato San Giovanni e si è fatto il Falò del Futuro. Che cos'è il Falò del Futuro? È praticamente un falò che quando brucia cade. A seconda del punto in cui cade, a destra o a sinistra, ti dirà se il futuro sarà roseo oppure no. In questo caso è caduto al centro, quindi potrebbe non cambiare niente o essere un anno di transizione. Ma detto ciò, vorrei dedicare alle cose da fare in un prossimo futuro imminente la nostra sigla live. Le tre parole di quest'oggi devono iniziare con giuro che farò. Mi dovete raccontare una cosa che giuro che farò quest'estate, oppure che si fa da settembre, perché magari a settembre vuoi fare un cambio. Cambio di lavoro, cambio di posto, cambio di amicizie, cambio di palestra, non lo so. Qualcosa di nuovo da fare quest'estate o che farai in un futuro imminente. Giuro che farò. 393 800 3000. Vai, sbizzarritevi, ma avete solo 60 secondi a partire da adesso. Disco

0: Spegni la luce, turn the light off. Justy, Jack Style, John, in casa disco radio con lo zio Don Cash. Le vostre voci, giuro che quest'estate, messaggio anonimo, mi tuffo in 10 metri
1: Ciao,
0: d'acqua.
1: Don Cash, sono Aurora.
0: Ciao Aurora.
1: Giuro che quest'estate farò tantissime creazioni estive.
0: Ok, ok. Ciao. Tutti come Aurora, giuro che può essere quest'estate oppure cose da cambiare a settembre. Ma giuro che farò che cosa? Al 393-800-3000 hai ancora gli ultimi 60 secondi.
2: E adesso è arrivato il Doctor Who. Adesso è arrivato il Doctor Who.
3: Disco Radio.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
11: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
12: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
11: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
16: Non basta, voglio di più.
17: Più di così.
16: Ancora di più.
17: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
16: Di più?
17: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
16: Di più?
17: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
16: Più di così.
18: Autorigoldi
19: a Milano dal 1906.
17: Autorigoldi.it.
20: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
21: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
22: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Discoradio.
0: Spero abbiate la cintura di sicurezza allacciata. Stanno per arrivare i vostri messaggi. Giuro che quest'estate per la nostra sigla, ma giuro che adesso si torna indietro nel tempo sulle ali della musica. Mr. President con la loro Coco Jumbo. Rhythm.

0: sono Bob Sinclair e questa è il mia hit I Can't Wait featuring Chiesa.
1: È proprio lui, Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait. Sono le 14.22, once again le 2.22. Allora, momento sigla, che cosa farò quest'estate? Giuro che farò, un messaggio anonimo, farò un tuffo in acqua da 10 metri. Cioè, io ho paura di fare i tuffi nel bidet da 10 metri. Finirò di scrivere il mio primo libro, Paolo da Torino. E poi ancora sentiamo chi ha scelto la regia.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Giuro che farò una pulizia delle persone che vanno, fanno finta di voler bene e poi invece te la mettono in quel posto lì. Ciao Christian da Barzano.
1: Barzano, quindi pulizia.
3: Ciao Don Cash, sono Aurora. Giuro che quest'estate farò tantissime creazioni estive.
1: Bello, ancora.
4: Ciao sempre Ivan, quest'estate giuro che mi sposerò per la terza volta con la stessa donna. E poi non lo faccio più.
1: Terza volta stessa donna.
5: Buongiorno Don Cash, un saluto a tutti i camionari, Giovanni dalla città di Napoli, però adesso mi trovo qua a Torino per uno scarico.
1: Ok.
5: Guardi forza Napoli!
1: Ma perché? Così l'avete scelta a caso questa qua? Così, era la parola extra, mi dice la legge. Guardi forza Napoli! Va bene, va bene, va bene, dai che ci provo, andiamo, via!

0: Bagno sarà Don con Disco Radio.
1: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: Come il farò di il falò di San Giovanni che serve a diventare il farò, vi ho chiesto quali quelle cose che di sicuro farete per quest'estate, il vostro buon proposito, oppure quelle cose da cambiare a settembre. Il numero è il 393 800 3000 e oggi è mercoledì e questa è la Family e quindi voliamo nella gara.

0: Moving to the Sun. Iman Angel aveva fatto la versione originale di Moving to the Sun tutta con l'intelligenza artificiale. YouGirl ha avuto l'intuizione di andare a prendere questo campione e renderlo ancora più epico, aggiungendosi, rifacendolo bene in studio e aggiungendo anche gli ultranate. Moving to the Sun in casa Disco Radio con lo zio Don Cash, sono le 14:30. E allora ragazzi, giuro che quest'estate farò che cosa al nostro numero di telefono e poi torniamo a parlare di rimedi per il caldo per i nostri cucciolotti. Accendete l'aria condizionata per loro tutto il giorno mentre voi sudate tantissimo? Siete delle brave persone, non vi sentite in colpa.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
0: E voliamo con 4 hit senza alcuna interruzione. Ci sarà Simon J, Wanna Be Like a Man, Harrison R con la loro house, Armin Van Buren, ma subito, però Spike Lunis.

0: Come sta Don Cash?
1: Io bene, grazie. Voi come state?
0: Giuseppe da Milano. Ciao, Giuseppe. Come si sta a Roma?
1: Bene, scaldi.
0: Sta freschi?
1: No, si sta caldissimi. Saluti.
2: Ciao Don, Giusy da Milano.
1: Ciao Giusy, ancora che con me al 393-800-3000 come Andrea che si fa sentire. Ancora da Fagnano, Ivan.
3: Ciao Ivan da Fagnano.
1: Ciao Ivan.
3: Niente, quindi Tony da Milano.
1: Ciao Tony da Milano.
4: Don Giuseppe da Milano.
1: Ciao Giuseppe da Milano. Paolo da Torino. Insomma ragazzi, tantissimi amici, tantissime amiche, vi ricordo gli appuntamenti di questa settimana, perché abbiamo giocato con il giuro che farò, giuro che farò riabilitazione per poter tornare a giocare, messaggio bello ma anonimo. Vi ricordo gli appuntamenti: oggi il triplete che si moltiplica diventa il quadriplete, perché le prime due ore sono già praticamente volate via. Don Cash e Disco Radio Lovers. Fra un quarto d'ora apriremo il club, quindi nascerà il Don't Stop the Party, e allora mi racconterete le vostre colonnine, il giro di cruscotti caldi. E poi ritorno questa sera alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Che vuol dire ballare a squarciagola? Quel programma che ti permette di ballare e cantare contemporaneamente la cassa dritta, il rap e il pop italiano. E poi questo weekend, ragazzi, sarà un appuntamento speciale, perché sarò in onda con voi qui da Milano e non da Roma, sia sabato che domenica, dalle 18 alle 21. E se non mi dovesse bastarvi tutto questo, tutta la settimana in onda con me, ci vediamo live, perché c'è il Disco Radio Party live a Tradate questo weekend. Ci vediamo insieme a Valentina Guidi, Matteo Epis e Domunari, e ovviamente ci sarò anch'io, Don Cash, a rappare per voi. Ma adesso io direi, facciamoci un bel giretto nei vostri anni più caldi: l'anno in cui hai scoperto Disco Radio, il posto in cui stai ballando, oppure giro di cruscotti caldi. Quanti gradi sul tuo cruscotto in questo momento?
5: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
6: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
5: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo Ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: È tempo di musica, di hit senza alcuna interruzione. Da dove e da quando balli con Disco Radio e Don Cash. E soprattutto giro di Cruscotti.

Sono le 15. E inizia qui la nostra terza ora insieme, come sempre, Disco Radio Lovers in compagnia dello zio Don Cash. Sapete come funziona? C'è un numero magico, il 393-800-3000, e i protagonisti siete sempre solo voi. Giro di cruscotti caldi. La nostra amica Yves da Milano mi ha mandato la foto del suo cruscotto con 45 gradi. A Cermenate la temperatura di oggi 41 e mezzo. Fernando da Torino 39, non sentirli. Insomma, fatevi sentire il caldo, le vostre vacanze e da quanto tempo ballate con noi al nostro numero di telefono. Disco

0: Beh ragazzi, abbiamo aperto con una novità del 2026, In Your Eyes di Alessio di OneRepublic, e chiudiamo questa session di musica senza interruzione con Echo dei Chainsmokers e Oaks, altro brano freschissimo. Facciamoci un giro di cruscotti caldi con lo zio Don Cash. Chi balla con me lo dice?
1: Ciao ragazzi, chi suda? Dario da Uggiolo.
0: Uggiolo?
1: Cruscotto segna 35 gradi.
0: 35 gradi, oggi non è da dove balli con Disco Radio, ma è da dove sudi con Disco Radio Don Cash. Da dove si suda?
2: Ciao Don, ciao. Francesca da Abbiategrasso, 33 gradi.
0: Vabbè, 33 no, 33 così è fresco da piscina.
3: Ciao Don Cash, ciao. Buongiorno Marco, buongiorno. Darò. Buongiorno. 41 gradi.
0: 41 già inizia a entrare nella top 10.

0: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
9: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
8: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
9: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
8: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
10: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
11: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
17: Ragazzi, mentre vi continuate a raccontare i gradi sul vostro cruscotto, fatemi salutare Claudio che ci ascolta da Cermenate, 28 da Claudia, invece i gradi a Ballabio, e ancora ad Alba 39 ma si muore, Riccardo da Brescia che dice 41 e non sentirli, ma vi riporto tutti al 1995, quindi allacciate le cinture oltre i cruscotti con i Network e la loro Patience. Rhythmic.

0: Giuseppe da Milano, sei il numero uno.
1: Grazie, bravo.
0: Credimi, sei il numero uno.
1: Grazie,
0: io non vedo l'ora di sentirti.
1: Meno male.
0: Alle due. Non vedo l'ora, sei il numero uno, Don.
1: Grazie di cuore.
0: Comunque, adesso è arrivato.
1: Vabbè, basta.
0: Grazie. Spostatevi, ragazzi, è arrivato il Don.
1: Vabbè, ma ci siete voi, le vostre voci. Saluti e giro di cruscotti.
2: Ciao, Don. Io sono Antonio da Enza.

0: Dracula, Jimmy Impala, Gini e Boys Noise. Oggi ragazzi saluti, cruscotti, vacanze, insomma un po' di tutto. Cruscotti caldi, pronto? Chi è con me?
1: Donne, salve. Marco da Biella.
0: Biella. Ciao, ciao agli amici di Biella, ciao, un abbraccio Marco, ancora chi è con noi?
2: Ciao mitico Don. Salve. Allora, matrimonio fantastico, 37 anni che conosco mia moglie, 28 anni di matrimonio, strafelici, e quest'anno si vola alle Bahamas.
0: E voi state andando in vacanza alle Bahamas? Ragazzi, ma che bello, portateci con voi, mi raccomando, Disco Radio si ascolta anche alle Bahamas.

0: 22.
1: Buon pomeriggio alla redazione di Link, portiamo le ultime informazioni anche alle Bahamas.
2: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa. A Milano rapina nella gioielleria Passatempo in Brera, bottino 300.000 euro, la titolare del negozio legata con fascette d'elettricista imbavagliata da due persone a volto coperto. A Milano è lutto cittadino nel giorno dei funerali dell'agente Francesco Imprezzabile, morto nell'inseguimento di un SUV che non ha rispettato l'alti in carcere un 27enne. Grande caldo e polemiche. A Torino Federalberghi lamenta danni e clienti in fuga per i continui blackout e valuta una class action. Secondo il sindaco Lorusso, i reti deve dichiarare lo stato d'emergenza. A Milano intanto è allerta gialla per rischio temporali dal pomeriggio di oggi. Più di 40.000 visite in tre giorni, i dati di Confcommercio Pavia sulla visita di sabato scorso del Papa. San Giovanni a Torino questa sera spettacolo pirotecnico metro fino all'una, sarà regolare mentre dalle 18 è previsto lo sciopero dei mezzi di superficie. Il segretario della NATO Rutte, 500 aerei USA decollati dall'Italia per la guerra in Iran, le opposizioni, Meloni chiarisca in aula. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
1: Le vostre vacanze, i vostri saluti, l'anno in cui ci avete scoperto e poi i cruscotti, ragazzi, quanto caldo fa nelle nostre città. È arrivata l'estate con prepotenza, oserei dire, su tutti i cruscotti degli italiani. Il numero è il 393-800-3000 e adesso i prossimi numeri 2017. Robin Schulz e James Blunt.

0: senza interruzione con Bound to Be. Allora, buon mercoledì family, tutto in rima. Oggi l'appuntamento diventa triplo perché questa sera ritorno Don Cash Disco Radio con Rap Drop, il programma da ballare a squarciagola quando il pop e il rap italiano incontrano la cassa dritta. E allora puoi ballare e cantare contemporaneamente. Sentiamo chi invece con noi balla e si diverte al 393-800-3000. Da dove si balla, da dove si suda quest'oggi? Ciao, chi è com'è?
1: Don, ho una domanda. Perché non ci creiamo una bella playlist su Spotify di Disco Radio, così ogni volta che voglio risentire le magnifiche canzoni che solo voi mandate in onda le trovo? Grandissimi ragazzi, vi seguo da quando sono nato, veramente. Da quando ho i primi ricordi delle prime canzoni sentite era su Disco Radio, se non erro 96.5,
0: così.
1: Qualcosa del genere.
0: 96.5 era sia la stazione che l'anno in cui ci hai scoperto magari. Ciao, chi balla con noi?
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: 42 gradi, Andrea da Milano.
0: Quasi 44 gatti come fila per 6 con il resto di due. Ciao.
3: Sì, 37 gradi nel traffico percepiti 50.
0: Bello, delicatissimo. Ancora sentiamo.
2: Ciao, che caldo.
0: Salve.
2: Wow, molto caldo.
0: Lo sappiamo ragazzi, è arrivata l'estate e c'è poco da fare.
4: Disco Radio.
5: Mamma, guarda, un muflone e un dino e un cavallino e gli asinelli.
6: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi! A Milano dal 1906.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Garage Flex, buongiorno.
12: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
11: Che veicolo?
12: Un due posti.
11: Ok.
12: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
11: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
12: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
11: Mi sta un po' confondendo.
12: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
13: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
14: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta. Tra grandi spettacoli

noi e poi ancora Rifugio Remondino 2500 metri, 15 gradi stiamo al fresco, vi aspettiamo qui nel Piemontese, un saluto Don Cash dal Ghibina e poi ancora Chivasso 36, invece sono 39 i gradi per il nostro amico Andrea da Gessate, insomma c'è un caldo nucleare.

0: Tutto bene adesso, tutto a posto adesso che guardo il cielo e mi confesso. Ehi, come vedi sembra piegato e convesso, è come l'occhio che guarda tutto. Questo è Disco Radio, il mio pianeta è distrutto. Non lo so, ma c'è tanto caldo che esco di casa e rimango di stucco. Now and Later, Sage Gemini, la versione remix è fatta da Mark and Cremont. Salve!
1: Ciao Tom!
0: Se...
1: Un saluto
0: da
1: dalla
0: chi?
1: Valle d'Aosta, 38 gradi.
0: Dirigato.
1: Il mondo all'incontrario, sembra di essere in meridione qua.
0: 38 gradi in Valle d'Aosta, Miz! Va bene, c'è anche Grugliasco Torino che ha 41 gradi, 43 ad Alba, Cantù 41 e mezzo, il nostro amico Nico, Vittorio mi sto sciogliendo. Vabbè ragazzi, la smetto di virleggiare, lascio la parola al mio fratellino Fabio Marelli che vedo lì una Milano freschissima,
2: sì, sì,
0: delicata,
2: sì,
0: col suono degli uccellini.
2: È una meraviglia.
0: Io ritorno sempre qui stasera alle 23 con Rap and Drop. Dai. E poi domani alle 13 nella Family del pranzo. Peace out.
3: Disco Radio.
2: In realtà c'è qualche nuvola, non so da voi, ma promette bene? Dai, basta parlare di tempo, sennò veramente passeremo tre mesi dell'estate a parlare del caldo. Grazie a Don Cash, dalla capitale, da Roma, direttamente qui da Milano. Sono Fabio Marelli, partiamo.

0: sottofondo qui.
1: Ed è il resto, ragazzi, è estate. Dobbiamo divertirci. È questa la stagione giusta per farlo. Io intanto ringrazio Edo Munari, Matteo Epis che mi assecondano in tutti i miei deliri mentali. Se qualcuno ha riconosciuto questa basetta sotto, tra poco, oggi sicuramente, giocheremo con un nuovo Play the Game, la versione estiva dei Play the Game Summer.

0: Loco Loco. 4 e 8 minuti nel centro estivo pomeridiano di Disco Radio, tra le 4 e le 7 ci divertiamo un sacco, un mondo oggi. Un'altra novità per quel che riguarda i Play the Game Summer, l'avete, vabbè, riconosciuta, avete le orecchie fini.
1: Per la gente! Benvenuti!

0: dell'editore di S mi ha dato l'ok, visto che Paperissima Sprinter non va in onda. Allora facciamo una roba noi tra poco per vincere la Disco Radio Bag. La teniamo sotto, che mi piace, che sono stati così bravi e carini Matteppi e Domunari di là. Vi faccio sentire Rhythmic History in arrivo. No, non è questa qua sotto del Che Bibbo. Non è questa, ma è quella che inizia così, che sta per arrivare. Vabbè, se l'avete riconosciuta, 393-800-3000, ha fatto la storia di Disco Radio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: Bello partire per le vacanze.
7: Sì, ma con quale auto?
6: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
6: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
7: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
7: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
6: Info su denicar.it.
8: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto. Basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
18: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
19: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
20: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum.
21: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
20: Wow, allora vado da Brum Brum.
21: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
22: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Disco Radio. Riconosciuto Rhythm History.
23: Ancora, gente, ma... è tronca.
0: Basta il gabibbo, poi non è quella.
24: Cosa è l'hobby?
0: Sì.
24: Inconfondibile.
0: È quella.
25: Because I love you.
0: Digital Rockers. Rhythm History.

Trouble With Me di Barry White del 1976, invece con Funky Bahia di Sergio Mendes del 2008 con il nuovo DJ producer emergente Matteo Vitale. E Funky Bahia insomma era tutto in regola per diventare numero uno di quest'estate. Dopo questo spiegone ci sta, ogni tanto dai, ogni tanto la facciamo, lo so, ciao, facciamo. Magari in estate siamo un po' più insomma rilassati, ce la facciamo ad ascoltare anche due cose in più che non le sciocchezze del Play the Game Summer, che anche quest'anno si fregia del fatto di aver coinvolto anche Matteo Pisse Domunari nelle sigle, nei deliri miei mentali. Non ci dormo la notte per farvi vincere la Disco Radio Bag con qualcosa di nuovo. Allora, prima vi ho fatto sentire

serrato. Al termine vi dirò cosa dovete pescare di questo fritto misto. Ad esempio, non so, solo le cose che si possono mangiare, solo le cose che iniziano con la P, le cose rosse, animali. Va bene, allora, attenzione, orecchie aperte, perché poi è una prova di velocità e anche un po' di memoria, se volete. Dunque, nel primo fritto misto estivo di oggi troviamo scarpa, lampadina, albero, sole, chitarra, lucciola, libro, candela, telefonino. Nel fritto misto di oggi dovete pescare solo gli oggetti che producono luce. Ma chi se li ricorda? Ma manco io me li ricordo che li sto leggendo. Vabbè, è anche questa una prova di velocità. 393-800-3000, il più veloce con il maggior numero di oggetti, non per forza tutti, che fanno luce, vince!

0: riconosciuti, quindi magari, e non posso ripeterli, altrimenti non sarebbe giusto per gli altri, ma se così a memoria ve ne ricordate almeno un terzo, avete la chance di vincere la Disco Radio Bag. Altrimenti tra poco, tra chi ha mandato il messaggio e ne ha riconosciuto due, vincerà qualcuno o qualcuna la Disco Radio Bag.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione prima l'attualità di Link 4:30, c'è Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Le 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al jeep, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa. Rapina in una gioielleria in via dell'Orso a Brera, siamo a Milano, due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. Sarà lutto cittadino a Milano nel giorno dei funerali dell'agente Francesco Imprezzabile, morto nell'inseguimento di un SUV che non ha rispettato l'ALT, in carcere un 27enne. A Torino ora grande caldo e polemiche, Federalberghi lamenta danni e clienti in fuga per i continui blackout e valuta una class action. Secondo il sindaco Lorusso, Ireti deve dichiarare lo stato d'emergenza, a Milano invece è allerta gialla per il rischio temporale fino alla mezzanotte di oggi. Questa sera spettacolo pirotecnico e metro fino a l'una a Torino per San Giovanni. Secondo il segretario della NATO Rutte, dalle basi italiane sono decollati 500 aerei americani per la guerra in Iran. Tutto nelle regole, dice Crosetto, con le opposizioni che chiedono a Meloni di chiarire in aula. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale di calore interesserà i rilievi del Piemonte e della Lombardia. Per il resto invece cieli risulteranno ancora in prevalenza sereni. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, sempre qualche temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature massime senza variazioni con calde d'afa molto intensi. Valori che a Milano e Torino saranno anche prossimi ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Chi vincerà il fritto misto?
11: Sole, lampadina, sì. Candela, fiammifero,
0: accendino. Ma no, ma non dovete inventarle così.
11: Faro.
0: Ma che cosa? Allora.
12: Disco to disco.
0: Ma io veramente non ce la faccio più con voi. Come si fa?
13: Con la pastella. Che fritto misto che hai. Allora.

0: Dovete però dirmi, scrivermi soltanto le cose che facevano luce al 393-800-3000.
1: Dilli un po' più con calma, così sì. Io ti mando la risposta e tu dici che sono stato io più veloce, mi fai vincere.
0: Ma certo, perché no? Prossima settimana magari leggo un po' più lentamente, così
2: è proprio fa. Profonda, pepe, nella padella con la pastella. Che finto visto che hai.
0: Va bene, va bene. Andiamo in provincia di Milano, il delirio. Poi del resto d'estate, cosa vuoi fare di più? Andiamo a Cesate, provincia di Milano, da Sabina.
3: Pronto?
0: Ciao Sabina.
3: Ciao.
0: Come stai?
3: Bene, grazie.
0: Oh, sei la prima nel fritto misto a portare a casa la Disco Radio Bag. Però abbiamo bisogno della verifica di, insomma, quante parole v'ho detto una meraviglia. Ce n'erano 5, tu ne hai riconosciute quante?
3: 4.
0: Vai, quali sono?
3: Sole, sì, lucciola, sì, telefonino, sì, e candela.
0: E allora sì! Mancava lampadina qua e là, più o meno tutti l'avete dette, chi 2, chi 3. E va bene, insomma, dai, prossima settimana leggiamo un po' più lentamente. Cosa dici, Sabina? Ma tu hai vinto lo stesso, quindi si può anche fare.
3: Esatto.
0: Vedi, uno dice no, va bene, lasciamola così. Che fai di bello nella vita, Sabina?
3: Sono un'operaia tessile.
0: Finito di lavorare?
3: Sì.
0: Tranquilla. E quest'estate, sì, sì, che cosa si fa? Si fa qualcosa?
3: Al momento niente.
0: Niente in programma, però.
3: Niente in programma.
0: Però sei già che lavori oppure ancora no?
3: No, non lavoro, no, okay, sono a casa.
0: Va bene, insomma, quindi in divenire da. Intanto noi siamo qua. Potresti anche vincere un'altra Disco Radio Bag, no? Così ti fai.
3: Certamente.
0: L'armadio. Senti, Sabina, intanto complimenti. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
3: Mio marito e mio figlio.
0: Ah, bene, come si chiamano?
3: Michele e Lorenzo.
0: E li salutiamo anche noi. Sabina, buona estate e grazie per aver partecipato.
3: Grazie a voi.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
4: Che meraviglia.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. My love is what you're.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
6: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Comunque non valeva dirle tutte così a casaccio, le
10: sole, le lampadina, cose. Candela, fornifero, accendino,
9: fanno luce,
10: faro,
9: vabbè,
11: sopra l'ombra, fondata,
9: quello canta.

0: penso io. Sono Fabio Marelli con anche insomma un po' di novità. Avete sentito anche il fritto misto poco fa. E questa, per chi segue insomma durante l'anno, ormai ha riconosciuto la nostra rubrica del Sai Chi Ti Saluta. E quindi tra cose nuove anche qualcosa che ci portiamo invece dalla stagione, diciamo quella tradizionale. Domani tornerà, quindi ve lo anticipo, facciamo un piccolo spoiler, il Sai Chi Ti Saluta ma in versione estiva. Cioè potrete mandare, potete già farlo adesso se volete, iniziamo già a salvarli, i saluti come fossero cartoline dal mare, perché tutti hanno sempre qualcuno, insomma, quelli che li conoscono da salutare. Anche d'estate potete sorprendere chi volete, potete dire poi di mettere su Disco Radio, gli diremo Sai Chi Ti Saluta anche d'estate. 393 800 3000, nostra rubrica. Domani vedremo che cosa succederà. Cartoline dal mare o anche da casa vostra.
1: Ciao amore, ciao. Volevo salutare tutti i Disco Radio Lovers, che ascoltano la musica che pulsa.
2: Saluto ma sola.
0: Ma io ho già paura. 2 minuti alle 5. Andiamo a vedere, non più a vedere, no, andiamo a sentire i mondiali, che a vederli, cioè sì, possiamo vedere, ma senza giocarci. DNA, DNA, preferisco, siamo in Italia, More Than a Game, l'inno dei mondiali.

Andiamo a ascoltare l'inno dei mondiali, anche se non ci giochiamo. DNA, novità delle 5. Tra pochi i nostri annunciatori e annunciatrici si trasformeranno in animatori e animatrici Tamarri e Stevie. Gemellaggio dei belli svegli, tra poco in arrivo Tamarristory.

0: Zango, Alejandro Garrido era AIE. E adesso che facciamo? Ci colleghiamo con i nostri animatori, con le nostre animatrici estive che annunciano anche in estate dalle loro regioni, ovunque siano, il Tamarristory.
1: Direttamente dalla spiaggia di Tropea.
0: Ah, addirittura.
1: Provincia di Vibo Valentia.
0: Sì.
1: Ma in onda il Tamarristory.
0: È vero.
1: Bambino Marellino.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da €10.900 e Peugeot 2008 a soli €13.900. La tua estate inizia su 4 ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
11: Bello questo costume! Dove l'hai preso?
12: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
11: Solo questo modello?
12: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
11: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
14: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
16: Siete voi, il Moulin Rouge!
17: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
22: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
23: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'EDAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
24: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
25: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
26: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
27: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Disco Radio. Anche d'estate ci gemelliamo con i belli svegli del mattino

Atmos Sleep. C'è invece chi non dorme di notte per un motivo in particolare. Andiamo ai mondiali, visto che qualcuno prima, quando abbiamo sentito la novità con il nostro Andrea Bocelli, diceva ma c'è anche quella di Shakira, certo, assolutamente. E c'è una squadra allenata da Avocat, che non è l'avocado, ma è, insomma, è un nome che sta facendo il giro non tanto per lui quanto la sua squadra, il Curaçao, che è la sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo, che si è distinta per l'approccio, diciamo, moderno ai mondiali. Cioè, è l'unico CT della nazionale a concedere ai propri giocatori di fare sesto durante la Coppa del Mondo. Un approccio moderno, ve lo dicevo, per il Curaçao. E domani sera, tra l'altro, alle 22 italiane, c'è l'ultima sfida del girone contro la Costa d'Avorio. Vedi? Si può fare. C'è una cosa che invece state facendo di meno voi per

0: Contenti, felici, giocatori della nazionale del Curaçao che possono fare sesso grazie al CT della nazionale, ha concesso e quindi giocano i mondiali in maniera sicuramente più rilassata. Forse una cosa che proprio non avete invece voglia di fare voi, che dovreste fare, ma fa troppo caldo e rimandate.
1: Ciao, io per il caldo sto iniziando a mangiare molto molto meno e bere tanto.
0: Vedi?
1: Si dimagrisce, prova costume.
0: Bello, bene.
1: Vedi, da paina.
0: Lei non ha voglia di mangiare.
2: È col caldo, mia moglie sbuffa.
0: Sì.
2: Si accende l'aria condizionata, si addormenta.
0: Vabbè. Niente.
2: È così. Ciao Maralì.
0: Ciao, vai a giocare con la nazionale del Curaçao, magari. E portatela dietro, però.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Andiamo in redazione Link, c'è l'attualità delle 5:30, Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa. Il GIP ha disposto i domiciliari. Rapina in una gioielleria in via dell'Orso a Brera, Milano. Due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. A Torino ora grande caldo e polemiche. Federalberghi lamenta danni e clienti in fuga per i continui blackout e valuta una class action. Secondo il sindaco Lo Russo, i reti deve dichiarare lo stato d'emergenza. Milano intanto è allerta gialla per rischio temporali fino alla mezzanotte. Venerdì 26 giugno è in programma uno sciopero dei corrieri di Amazon, consegna a rischio in tutti gli hub della Lombardia. Nel mirino ci sono i carichi di lavoro, l'organizzazione dei turni e poi le condizioni di lavoro durante l'ondata di caldo. Secondo il segretario della NATO Rutte, dalle basi italiane sono decollati 500 aerei americani per la guerra in Iran. Tutto nelle regole, ha detto il ministro Crosetto, mentre le opposizioni chiedono alla premier Meloni un chiarimento in aula. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: La nazionale del Curaçao quindi si è distinta per far sesso ai mondiali, invece voi

0: can get you out of my head.
1: Disco Radio. From disco to disco.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Volevate la frescura? E allora se il caldo non molla, anche Alessandro da Londra ci sta ascoltando e anche oggi dice si crepa di caldo. 37 gradi dal cruscotto della sua moto. Bravi che ci ascoltate anche dall'estero con l'app di Disco Radio. Vi abbiamo messo la danza delle streghe, così come non sentite più refrigerio, come se fossimo a, insomma, il primo di novembre ad Halloween, vero? Un po' più fresco, no? Vabbè, ci abbiamo provato. Uno dice almeno. Vabbè. Comunque parliamo di qualcosa che è assolutamente estivo e che stiamo guardando da spettatori mondiali, ovviamente. Dunque, c'è una squadra, la sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo, il Curaçao, che si è distinta per l'approccio moderno ai mondiali del suo allenatore, soprattutto Dick Advocaat, con quel nome lì, credo. L'allenatore olandese ha autorizzato i giocatori a soggiornare insieme alle loro famiglie durante la competition. È stato concesso anche di avere rapporti intimi, insomma, prima delle partite, per avere un supporto emotivo. Vi leggo le parole del responsabile medico della nazionale. Curaçao è un piccolo paese con persone molto gioiose, calorose e non abituate a stare troppo tempo lontano dalle famiglie. Di conseguenza, alleviamo sta nostalgia di casa. Ora non è che stia andando benissimo, è a un punto in due partite il Curaçao. Prima hanno perso 7-1 contro la Germania, forse hanno un po' esagerato la prima notte, poi il pareggio contro l'Ecuador. Vediamo domani sera alle 22 ora italiana l'ultima sfida del girone contro la Costa d'Avorio. Hanno ancora stanotte per prepararsi. Vedremo come si prepareranno a dovere. Voi invece che state facendo di meno per via del caldo, se volete 393 800 3000, se avete ovviamente la forza anche solo di mandare un messaggio audio, siamo qui per voi.
1: Io non mi lavo più.
0: Ah, bravo, stai viva.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
6: Ambu, mi piaci tu.
7: Estate alle porte?
8: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Ecco qualche esempio:
8: Fiat Pandina da 12.490 euro,
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
8: Peugeot 208 da 17.990 euro,
7: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
8: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
7: Info su denikar.it.
9: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Posto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
12: E sono tante le cose che con questo caldo non avete voglia di fare. Curaçao invece fanno sesso, ma in America non so se faccia caldo come da noi.
13: Io non mi

0: No, no, non c'è voglia di fare cosa con questo caldo. La cosa che fate meno, che riuscite poi di guarda, la dovrei fare ma non ce la faccio.
1: Questo caldo non mi va neanche di camminare. Urca. Praticamente striscio i piedi a terra. Quando capisco. Mi alzo la mattina rotolo su dal letto.
0: Certo, è ovvio.
1: Senza aver dormito nulla, vabbè, praticamente.
0: Vabbè.
1: Mamma mia. Vado al lavoro per inerzia. Non lo so neanche io come ci vado.
0: Come fai?
1: La macchina va da sola, ho imparato la strada.
0: Ah, per quello.
1: Ciao, Vale da Novara.
0: Ciao, Vale.
1: Bacio.
2: Il problema non è il caldo.
0: Ah, no?
2: È che siamo costretti a stare in ufficio, comunque a lavorare,
0: certo.
2: E non su una spiaggia.
0: Ma c'hai ragione anche tu. Ma per questo noi stiamo facendo il nostro centro estivo di Disco Radio tutta l'estate insieme a me, dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli. Non siete contenti?

0: Fisher, You Little Beauty. Tante le cose che non abbiamo voglia di fare con sto caldo. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi non
1: fare?
0: Vai,
1: Machiavelli!
0: Ma che cosa? È una bella partita, Machiavelli si potrebbe fare, eh?
2: Ciao, yeah. Marelli! Ciao! Fa così caldo che rinunci anche ad andare a prendere il cono gelato alla gelateria artigianale, perché sennò ti si squaglia nelle mani e ti viene un urto.
0: No, no, non rinunciare.
2: Ti saluto, Luca da Biella.
0: Non rinunciare ad andare a prendere il cono gelato, il cono palla. Il cono palla di una volta. La coppetta forse è un po' più pratica, no? Però se poi ti si squaglia ancora peggio. La lingua, la coppetta, oddio, no. Chi è?
3: Più di meno e di più, io cerco di dormire il più possibile, sperando di andare in letargo e di svegliarmi a autunno, così è bello fresco.
0: Certo.
3: Ciao.
0: Va bene, chissà se ha voglia il DJ Panozzo con sto caldo
4: Disco Radio
0: di metterci un po' di musica. Vediamo se anche d'estate

0: questo mercoledì e come ogni mercoledì anche d'estate il nostro DJ Panozzo, che è in tour estivo in tutti gli stadi, palazzetti, palestre delle scuole che sono chiuse. Ma basta dire DJ Panozzo che voi subito vi scatenate.
1: DJ Panozzo, presidente della Repubblica del Mondo.
0: Certo, non esagerate che si monta la testa. 80 remix anche d'estate.

0: tra poco o negli stadi, nei palazzetti o nelle palestre delle scuole che sono chiuse. Chissà dove sarà il DJ Panotto tutta l'estate con noi. Ho tantissimi remix in arrivo, preparatevi.
1: Ma se andassimo tutti al Marelli Acqua Park.
0: Marelli Acqua Park. Bello, date un nome al nostro centro estivo. Tra poco 80's History Mix, preparatevi.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for
3: this? Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Basta, voglio di più!
7: Più di così!
6: Ancora di più!
7: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più!
7: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così!
8: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
10: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate, sulla statale Varesina.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum.
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
19: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su 4 ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
20: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
21: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
22: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, concorrente.

estate, è in tour estivo, quindi non sarà con me, ma ci manda i saluti dagli stadi, dai palazzetti, dalle palestre, delle scuole che sono chiuse.

caldo. Survivor, Mike Francis, 83. Eighties history, dall'83 all'86.

0: Leone con Run DMC dell'86, l'originale del 75, degli Aerosmith.
1: Fanelli, Fanelli, con questa canzone che li mogli.
0: Ah no, non questa, Mike.

0: Madonna Panelli dell'82 è nato il mio amoroso che ho adesso. Cribbio.
1: Liminal Video, Plans X, 1982.
2: E niente, DJ Panozzo come stile di vita.
1: Sì, lo facciamo tornare venerdì nella canicola estiva nel nostro centro estivo. A venerdì!

Jay Panozzo, anche Barbie Girl, gli anni 90 invece in questo caso su Disco Radio con gli Aqua, che bei regali che ci facciamo anche d'estate. Il nostro centro estivo aperto tutti i pomeriggi d'estate tra le 4 e le 7 insieme a me, sono Fabio Marelli. Apriamo un'altra rubrica, ma non ha nome, dobbiamo trovarlo. A Bologna c'hanno la spiaggia che insomma è una spiaggia di tutto insomma rispetto, il rinnovato Lido di Casalecchio. Prima di dirvi che fanno quest'anno e che stanno facendo, anzi, se ci state ascoltando da Bologna, dal Lido di Casalecchio di Reno, meglio ancora, 393 800 3000, un bel saluto. Voi invece, appena avete del tempo libero in questo periodo d'estate, supposto che ne abbiate di più, cosa amate fare di diverso?

0: Marelli Aqua Park. Non è male il Marelli Aqua Park, come cava. Vi porto non al Marelli Aqua Park, ci mancherebbe, c'è niente, non esiste ancora, a Bologna, dove invece hanno la spiaggia, è rinnovato il lido di Casalecchio, fanno un sacco di cose, una seconda casa per tutti. Voi invece, appena avete del tempo libero in questo periodo, insomma, d'estate, caldo permettendo, ovviamente, insomma, supposto ne abbiate di più di tempo libero, cosa amate fare di diverso rispetto al resto dell'anno? Al 393 800 3000.
1: Questo tempo non mi va neanche di camminare.
0: Ecco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Torno da voi tra poco, subito link all'attualità. Andiamo da Francesco Di Bru.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa e la Jeep ha disposto i domiciliari. Rapina in una gioielleria in via dell'Orso a Brera a Milano. Due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. Il furto da 1 milione di euro nella casa d'aste Sant'Agostino a Torino nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Parte della refurtiva è stata ritrovata in un campo nomadi. Due gli indagati. A Milano allerta gialla per rischio temporali fino alla mezzanotte di oggi. Venerdì 26 giugno invece è in programma uno sciopero dei corrieri di Amazon, consegna a rischio in tutti gli hub della Lombardia. Nel mirino, carichi di lavoro, organizzazione dei turni e condizioni di lavoro durante l'ondata di caldo. Secondo il segretario della NATO, rutte dalle basi italiane sono decollati 500 aerei americani per la guerra in Iran. Intanto il petrolio crolla ai prezzi pre-guerra col Brent a $74. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora. Are you ready?
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
0: Avete del tempo libero? Cosa amate fare di diverso rispetto al resto dell'anno d'estate? A Bologna vanno al lido di Casalecchio, voi?

0: ringrazio per il per aver battezzato, insomma, così con questo nome. Dobbiamo anche dare un nome magari in queste tre ore. C'è la spiaggia dei bolognesi che ci ascolta da quelle parti qualcuno, quindi insomma messaggio al 393 800 3000. Grazie, rinnovato Lido di Casalecchio, fanno un sacco di cose, una seconda casa per tutti immersa nel verde con lo scroscio del Reno, che meraviglia, a fianco proprio lì con questo caldo ci può stare, insomma, uno magari va in mezzo al verde, un pelo meno che a mezzo grado meno caldo lo sente. Vabbè, ci si ritrova, è un ritrovo per diverse generazioni. Tra l'altro, se ci ascoltate proprio da lì, messaggio subito, nei primi anni 90, anzi scusate, 900, negli anni 90, divenne un vero e proprio stabilimento balneare lontano dal mare, spogliatoi, punti ristoro, docce, giochi da spiaggia, un vero e proprio ristorante bar. Oggi l'area è al centro di un rilancio importante, la gestione della spiaggia dei bolognesi, grazie a quattro amici che si chiamano Alessio, Andrea, Alessandro e Antonio. Hanno riaperto il chiosco, i battenti l'hanno riaperto, insomma, recuperando la tradizione. Quindi di nuovo, come una volta, si può andare lì e giocare a biliardino, a beach volley sulle rive del Reno, bocce, a tackball nel mese di luglio. Tra l'altro anche lo yoga a cielo aperto, l'aperitivo artistico unisce l'arte alla cucina, a disposizione gioco da tavolo e carte. Insomma, se volete passare una giornata diversa, siete a Bologna, andate da quelle parti. Avete tempo libero, cosa amate fare di diverso rispetto al resto dell'anno? Pulite i fagiolini come Ermanno da Varese?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassone e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta. Tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
14: Di nuovo tutti collegati, riprendo la linea del Milano. Mi piace immaginarvi a far pulire i fagiolini come Armando da Valle.
15: Ciao Morelli, ciao. Sto cucinando i fagiolini, le cornette.

0: l'abbiamo cantata.
1: Quanto l'abbiamo cantata?
0: Don't be so hard on yourself. Non essere così duro con te stesso.
1: No, no, assolutamente. No, no.
0: Perché?
1: Non sono, sono molto morbido. Comunque... Senti qua che morbidezza.
0: Ah, non sei duro?
1: Non no. sono duro. Vabbè, senti qua.
0: Prova costume superata.
1: Senti qua. Superata. Quanto?
0: A pieni voti. Va bene.
1: Un po' che non mi peso, in effetti.
0: Ma guarda, io lascerei
1: meglio,
0: perdere.
1: Meglio evitare.
0: Sì,
1: vero?
0: Sì, sì, sì, sì. Va bene.
1: La mia nutrizionista mi fa pagare.
0: Lascio da Luisi.
1: Le 7:02 minuti della sera, naturalmente. C'è ancora qualcuno lì fuori o
0: no.
1: siete tutti scottati?
0: No.
1: Delle fiamme sono che
0: tutti,
1: si muovono.
0: Tutti morti dal caldo.
1: C'è del deserto, sì, in questo
0: c'è
1: momento.
0: C'è qualcuno
1: allora
0: sopravvissuto.
1: Ci colleghiamo con via Melchiorre Gioia, vediamo un po' se c'è qualcuno.
0: No.
1: Perfetto, ok, abbiamo capito. Vabbè, noi ci proviamo lo stesso.
0: Vabbè, mandate un messaggio che
1: tu vai fuori.
0: Ci preoccupiamo se siete ancora vivi.
1: 393-800-3000. Se no,
0: no.
1: Così, fermo che poi parte la parte d'emergenza, che questo è un casino. Aiuto, poi ci chiamano dai piani alti. Cosa state facendo? Non si blocca nulla!

quanto ci piace questa nuova di Alessio e One Republic in Your Eyes. Scusate, ma sono andato a vedere dove in questo momento sta diluviando e sono molto invidioso, fatemi dire. Allora salutiamo gli amici di Bussoleno, dove in questo momento c'è un temporale. Speriamo che non stia facendo ovviamente dei danni, perché poi sapete che in questi giorni di gran caldo poi ti arriva la grandine, è matematico. Invece se c'è una pioggerellina di quelle giuste che ti abbassa un po' le temperature, siamo molto invidiosi per voi e anche per gli amici di Alagna Valsesia. E comunque, come dicevano prima dalla redazione, potrebbero arrivare dei temporali nel corso delle prossime ore, quindi comunque fate molta attenzione. Sono Alessia Roisi, abbiamo tre ore per stare insieme con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi.

0: voi siete matti. Scusa, stavo leggendo un messaggio che è appena arrivato. Pronto? Sentiamo un po' di chi sei, amico, caro amico.
1: Ciao Alessio. Ciao caro. Ti sto ascoltando.
0: Dove?
1: Intanto che corro, ma mamma mia, 35 e mezzo all'ombra.
0: Grazie. Sei matto.
1: Ciao da Maurizio di Villa D'Ossola.
0: Di
1: Ciao.
0: Villa D'Ossola. Lui è sempre lì, a quest'ora della sera corre, perché ve lo ricordo, mesi fa ci aveva mandato un messaggio simile. Ma chi te lo fa fare? Ma riposati! Con tutto sto caldo, ragazzi, anch'io ho preso la mia bella bici, l'ho messa in garage, ho detto aspetta lì, ci rivediamo fra qualche giorno quando le temperature lo consentiranno. Tra un attimo torna alla storia del ritmo, vi dico già, Freed from Desire.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
10: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
9: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Bello partire per le vacanze.
15: Sì, ma con quale auto?
14: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
14: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
15: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
14: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
15: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
14: Info su denicar.it.
16: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
17: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
19: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
20: Disco Radio.
0: Chiamate la dance storica, quella che vi ha fatto ballare negli anni 90. Vi aspetto ogni sera alle 21, oppure in replica alle 5 del mattino, con il Rhythmic Easter Extended Version. Da lì tiriamo fuori Freight from Desire di Gala. Rhythmic

Team Impala, Jenny e Boys Noi sono quelli di Dracula. La diciamo all'italiana. 19:23. Oh, ma lo sapete che questo weekend si fa festa? Cioè, se avete voglia di disco radio party, ci vediamo a Tradate in provincia di Varese sabato 27 giugno dalle 22. Saremo lì per un grande evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia, Vivere a Colori Ollus. Ci saranno ovviamente la musica e gadget di disco radio con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22, disco radio party, Piazza Mercato Tradate sulla Varesina.

0: Faded Love. C'era Leoni su Disco Radio e adesso c'è l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Si va in redazione per scoprire gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo con Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Partiamo dal caldo: due morti a Lodi e Piacenza e uno a Garlasco per dei colpi di calore, numerosi poi blackout a causa del caldo sia a Milano che a Torino. Il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa e il GIP ha disposto i domiciliari. Rapina in una gioielleria in via dell'Orsa Brera a Milano, due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. Ora il furto da 1 milione di euro nella casa d'aste Sant'Agostino a Torino nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso, parte dell'area furtiva è stata ritrovata in un campo nomadi, due gli indagati. Venerdì 26 giugno è in programma uno sciopero dei corrieri di Amazon, consegne a rischio in tutti gli hub della Lombardia. Secondo il segretario della NATO Rutte, dalle basi italiane sono decollati 500 aerei americani per la guerra in Iran. Il petrolio intanto crolla ai prezzi pre-guerra, col Brent a $74, ma ci parla della situazione in Medio Oriente il direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Per tutta la giornata ci siamo portati dietro il problema dei rapporti tra Italia e altri paesi europei, Stati Uniti e NATO, finché non è arrivata la precisazione da parte della NATO. Le parole del segretario generale Rutte si riferivano anche a decolli e atterraggi in territorio europeo da parte dei caccia americani, anche per ruoli logistici e soltanto per ruoli logistici e di copertura, ma non per azioni offensive. Tutto quindi il polverone di questa giornata, tutto quasi sembra depositarsi. Ma resta la questione che sta a monte e che è stata evocata, l'abbiamo sentito anche dal vertice degli E5, i 5 europei pro-Ucraina riuniti in Polonia, perché la questione di fondo resta sempre la stessa: se gli Stati Uniti si ritraggono almeno parzialmente dalla NATO, e questo cominceremo a capirlo proprio dall'incontro tra Trump e Rutte che si svolge tra 2 ore e mezzo, se gli Stati Uniti cominceranno a lasciare scoperte alcune posizioni sul teatro europeo, dovranno essere gli europei stessi a mettere su le difese che abbisognano e sono necessarie per il continente. Questo è ovvio, l'ha detto anche Meloni, lo hanno detto e tutti i partecipanti a quella riunione. E del resto quell'incontro a Varsavia, essendo dedicato proprio all'Ucraina, dimostra come di difese c'è bisogno da subito, da ieri, verrebbe da dire. E la questione resta questa, perché noi ci siamo abituati, noi come popoli, per 80 anni a vivere in pace, immaginando che la pace sarebbe stata per sempre la nostra situazione, e adesso per alcuni di noi, là ai bordi dell'Europa e in Medio Oriente, non è così.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
0: 19.33, parte un nuovo From Disco to Disco, tra un attimo Neo, Kika Leaf, subito BTS, questa è Swim.

0: remix del 98 di questa canzone che qualche annetto prima fece già un grande clamoroso successo. Bella riascoltarla in chiusura del nostro Fran Disco to Disco, insieme alle 4 che ogni ora suoniamo senza alcuna interruzione. Ovviamente 4 che ogni ora sono diverse. Qualcuno potrebbe dire: come, suonate sempre le stesse le 4? No, ma sono 4 tra le più ritmate della città. Adesso fatemi parlare un attimo con i maschietti che ascoltano la radio. Ma ve lo siete mai chiesti perché le donne ci chiedano sempre il segno zodiacale al primo appuntamento? Io ho appena letto una ricerca e forse l'ho capito. Allora, da questa ricerca sembrerebbe che ci sono due segni zodiacali che sotto le lenzuola non se la cavano poi così bene. Siete un po' curioselli, eh? Vi piacerebbe sapere quali sono? E io ve lo dico. Partiamo dal primo, nato tra il 22 novembre e il 21 dicembre. Sì, stiamo parlando del Sagittario. A quanto pare questo segno viene descritto come troppo convinto delle proprie capacità, poco disposto ad ascoltare i desideri del partner. Il problema, più che la passione, sembrerebbe proprio la mancanza di attenzione. Lo sappiamo che in quei momenti ascoltare feedback è fondamentale. I pregi il Sagittario comunque ce l'ha: può essere magnetico, travolgente per un incontro occasionale, ma rischia di perdere terreno quando serve costruire intimità nel tempo. Il secondo e ultimo segno che viene attenzionato invece è, rullo di tamburi, il Cancro, che viene criticato non per eccessiva sicurezza ma per una certa chiusura emotiva, un po' di freddezza che in quei momenti non è proprio il top. Ma approfondendo sembrerebbe che questo segno tenda ad essere in realtà più riservato, abbia bisogno di più tempo per fidarsi. Più che freddezza potrebbe essere prudenza. Ovviamente, amici del Sagittario e del Cancro, non andate in sbattimento, non è che sono verità assolute, esistono le cosiddette eccezioni che confermano la regola e potreste essere proprio voi i protagonisti. E poi diciamoci la verità, ma con sto caldo, ma chi c'ha voglia di fare roba? Ma davvero? Ma siete matti? Cioè, io sudo solo a pensarci.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 a

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
3: Sì.
2: Però bella.
3: Ovvio.
2: Però vista mare.
3: Naturale.
2: Però con fascino. Però...
4: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
8: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
9: Ambù, mi piaci tu.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
13: Ecco, mo' arrivano i messaggi dei Sagittari, dei Cancro. Ma cosa dite? Ma non è vero! Tranquilli, tranquilli, è un pur parlé, c'è già ste adesso.

My System su Disco Radio. Oh, ma lo sapete che Disco Radio vi accompagna anche durante la vostra estate, per esempio? Partite nelle prossime settimane, allora scaricate l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone, così potrete continuare ad ascoltarci anche da lì. Non solo, si possono mandare i vostri messaggi alla diretta e riascoltare i nostri programmi in podcast.

0: Years and Years, c'era King. Allora, niente ragazzi, io è arrivato un messaggio, parlavamo di fare l'amore in queste ore. Ma come fate, dico io?
1: Alessio, ma dimmi. Scusa, sono Carlo Sacuneo. Ma quale sarà il pensiero? Io non penso a fare altro. Ma scusa, come? Due canali diversi noi due.
0: Abbiamo due canali. Non lo so, Carlo. Io non so che caldo ci sia in questo momento a Cuneo, ma a Milano non si. Cioè, non si resiste. Le 8 e 2 minuti. Cioè, io alzo un dito e sudo. Immagino solamente. Vabbè, siamo in fascia protetta. Io direi la chiudiamo qui. Le 8 e 2 minuti, l'ho già detto. C'è il nuovo di Ave. Questa si chiama Meet Me in the Dark.

si chiama Meet Me in the Dark. C'era Ave. Allora adesso è tutto nelle vostre mani, perché come sempre vi ricordo, la musica di Disco Radio siete voi a sceglierla attraverso il Disco Radio Music Club. In pratica ogni settimana, andando sul nostro sito o sulla nostra app, trovate il link Music Club, ascoltate la musica, la votate e ogni settimana i più fortunati vincono i nostri gadget.

0: Shadok e Khalid. C'era già i Vinto Mi, siete su Disco Radio. Questo è il ritmo della tua città. Io sono Alessia Luisi, tra un attimo torna alla Stare del Ritmo.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum.
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da €10.900 e Peugeot 2008 a soli €13.900. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
16: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
17: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
18: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88 Concorrezzo.
19: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
20: Estate alle porte?
4: giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
20: Ecco qualche esempio:
4: Fiat Pandina da 12.490 euro,
20: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
4: Peugeot 208 da 17.990 euro,
20: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
4: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
20: Info su denikar.it.
21: Disco Radio.
0: Sta per arrivare l'appuntamento con il Ripping History Extended Version. Alle 21 arriva l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Questa arriva dai primi del 2000. Feels Alright, The Unconditional. Ripping History.

Rockstar Babe, anticipata da questo singolo Wild Girl Wasted. C'era anche questa su Disco Radio. Oh, invece, se avete voglia di far festa questo fine settimana, sabato vi aspettiamo dalle 22 con il Disco Radio Party a Tradate, con la musica e gadget di Disco Radio all'interno di un grande evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori Ollus. Matteo Epi, Sede Monari, Valentina Guidi e Don Cash vi aspettano sabato 27 giugno dalle 22 con il Disco Radio Party in Piazza Mercato a Tradate sulla Statale Varesina.

0: Kungs, Boys Noise, Getaway. Il vostro sport preferito? Io rispondo per Francesco Di Bruno. La corsa, mi sbaglio?
1: No, non ti sbagli. Non ti sbagli. La corsa.
0: La corsa, perfetto.
1: Calcio, ma come tifoso.
0: Il calcio, no, no, come sport. Come sport praticato. Anche perché a Bergamo sta per arrivare la notte bianca dello sport. Quindi anche la possibilità, per esempio, per i più grandi, ma soprattutto per i più piccoli, di conoscere sport diversi a cui magari appassionarsi nei prossimi mesi. Arriva prima di tutto l'attualità.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E se tra poco parliamo di sport, adesso scopriamo gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Francesco Di Bruno, buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Partiamo con la cronaca. La 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa per quanto accaduto. Il GIP ha disposto i domiciliari. Violenza sessuale a Milano. Una 31enne ha denunciato degli abusi subiti nel bagno di un locale di via Torino. Rapire in una gioielleria in via dell'Orsa Brera a Milano, due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. La vicenda del tram deragliato a Milano, il PM vuole altri esami sulla resistenza del mezzo e sui tempi di frenata. Il furto da 1 milione di euro nella casa d'aste Sant'Agostino a Torino, nella notte tra il 6 e il 7 giugno, parte della refurtiva è stata ritrovata in un campo nomadi, due gli indagati. Venerdì 26 giugno è in programma uno sciopero dei corrieri di Amazon, consegna a rischio in tutti gli hub della Lombardia. Secondo il segretario della NATO Rutte, dalle basi italiane sono decollati 500 aerei americani per la guerra in Iran, la replica italiana solo operazioni di logistica. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale di calore interesserà i rilievi del Piemonte e della Lombardia. Per il resto invece cieli risulteranno ancora in prevalenza sereni. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, sempre qualche temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, temperature massime senza variazioni con calde d'afa molto intensi, valori che a Milano e Torino saranno anche prossimi ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Tra poco vi porto a Bergamo per parlare di sport e intanto ne suoniamo 4 senza interruzione, subito Regards.

0: eccola qui, una di quelle che ci accompagnerà per l'estate 2026. Prospa e Clooney con Free Your Mind. Era l'ultimo From Disco to Disco. Le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Che poi cosa c'è di meglio che ascoltare della buona musica facendo un po' di sport? Lo so che fa caldo. Magari aspettiamo che ritorni qualche grado in meno. Ma nel frattempo, se ci sono appassionati di sport o ci siete voi genitori che vorreste vedere i vostri figli appassionarsi a uno sport, perché sapete quanto bene faccia al nostro corpo e soprattutto al nostro spirito, alla nostra mente, allora vi voglio invitare a Bergamo, perché la città bergamasca vi aspetta per una grande festa dello sport proprio sabato 27 giugno, cioè questo weekend. Dalle 18 a mezzanotte il centro cittadino ospiterà la Notte Bianca dello Sport, un appuntamento che arriva a 188 giorni dall'inizio del 2027, l'anno in cui la città di Bergamo sarà città europea dello sport. Allora, per l'occasione, sabato piazza e strade si trasformeranno in una vera e propria palestra a cielo aperto, con ben 50 associazioni sportive che vi permetteranno di provare gratuitamente decine di discipline, dalla vela con un simulatore di navigazione agli incontri di pugilato, le ciclopasseggiate, le prove mountain bike, scherma, nuoto, corsa e attività dedicate anche alle persone con disabilità. Tra le attrazioni più attese anche il rugby Bergamo, appena tornato in Serie A dopo 36 anni, che sul sentierone offrirà a tutti la possibilità di cimentarsi con la palla ovale. Obiettivo: valorizzare uno sport aperto a tutti, capace di promuovere inclusione, benessere e coesione sociale. È una notte per scoprire, per provare, per vivere lo sport in tutte le sue forme. Bergamo è pronta, scendete in campo anche voi. Sabato 27 giugno dalle 18 a mezzanotte in centro città.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
13: Siete appena arrivati, dai, benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Luisi, stiamo insieme fino alle 22, tra un attimo scatterà la festa, il Disco Radio Party. Intanto Anima con Beautiful.

0: Lady Gaga insieme a Doci, c'era Runaway, lo sapete, si chiude la nostra seconda ora insieme, ma è adesso che inizia la festa. Allacciate le cinture, anche oggi si viaggia nel tempo. Su Disco Radio torna il Rethink Easter Extended Version. Io sono Alessio Aloisi e questo è il programma nel quale selezioniamo per voi la migliore dance storica, in pratica tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Siete pronti a partire? Tra un attimo Tu Fabiola con Play This Song. Andremo nel 2000 con il grande successo, la hit di Spiller e Sophie Alix Baxter con Groove Jet, ma partiamo da Guru Josh, questa è Infinity.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Mi approfitto per salutare tutti quelli che ci ascoltano da Venezia, città dalla quale arriva proprio lui, Cristiano Spiller, che nel 2000 fece la star del ritmo insieme alla voce di Sofia Lynx Baxter. Con questa Groove Jet, tra un attimo su Disco Radio, anche i VB Loved.
1: Rhythmic History.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
6: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
16: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
17: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
18: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
18: Brum Brum?
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
18: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Disco Radio.
0: Avete sentito che il disco Radio Party sta per tornare in provincia di Varese? No, allora ve lo racconto subito, perché sabato 27 giugno alle 22 a Tradate torna il disco Radio Party all'interno di un grande evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori Ollus. Ci saranno la musica e gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sede Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Allora prendete nota, ditelo agli amici, sabato 27 giugno dalle 22 il disco Radio Party arriva in piazza Mercato Tradate sulla statale varesina. Intanto torna Sweet Harmony dal 93.
19: Rhythmic History!
20: Rhythmic History!
19: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: siamo andati nel 1998 per riascoltare la voce di Neja, c'era la sua Restless e noi siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio, tra un attimo Tonight is the Night.
1: Rhythmic History.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Disco Radio. Vi piace la musica di Disco Radio? Allora continuate ad ascoltarla anche in vacanza. Lo sapete che potete scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, mandare i vostri messaggi in diretta, ma soprattutto potete riascoltare i nostri programmi in podcast. Anche questo programma qui, quello nel quale vi facciamo ascoltare la migliore dance storica. Siete appena arrivati? Allora benvenuti da me, sono Alessio Ruisi. Tra un attimo Clubhouse con Deep in My Heart, Nina di I'm So Excited, e poi canteremo gli anni degli 883. Prima Tonight is the Night con il click.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: un bel ponte tra Torino e Pavia. Sì, perché questo era il remix dei Bliss Team che da Torino arrivavano. Loro invece erano gli 883 con gli anni e tra un attimo anche Technotronic.
1: Rhythmic History.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
0: Si chiama Rhythmic History Extended Version, il programma che state ascoltando con la selezione della migliore dance storica. Tra un attimo, per esempio, dal 99 Fast and Small con Turnaround, subito ci sono i Technotronic, Pump Up the Jam.
13: Rhythmic History!
14: Rhythmic History!
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: la progressive del DJ Panda. C'era My Dimension a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythm Easter Extended Version. Amanti della dance storica, sono Alessia e Luisi. Vi aspetto domani, puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E adesso si è fatta l'ora del Soul Set.
2: Disco Radio.
4: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
5: Soul Set. This is so sad.
3: Siete pronti? C'è un'ora pazzesca di bella musica house, deep e funky. Da qui il Disco Radio Party va avanti fino alle 23 insieme a me. Sono Fabio Marelli, fin qui l'extended version del Rhythmic History. Grazie ad Alessio e Luisi. Ci sta già aspettando Don Cash da Roma. Ci collegheremo poi con la capitale, ma non prima delle 11. Fino a quel momento, Super Soul Set anche questo mercoledì sera 24 giugno. The Heaven, la prima con Ultra Nate.
6: Ultra Nate.

0: Lord Wolf a una. Era il 2024, Kalinda. This is so sad. Ralph Rosario poco fa la versione di Bob Sinclair di Take Me Up, Gotta Get Up Someday, Just As An Eddie, DJ Ray dal 2020, Milky e David Guetta, la sua versione di Just The Way You Are, sono Fabio Marelli, abbiamo aperto con The Avenue.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
6: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
5: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
7: Non basta, voglio di più.
8: Più di così?
7: Ancora di più.
8: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
7: Di più?
8: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
7: Di più?
8: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
7: Più di così?
9: Autorigoldi
10: a Milano dal 1906.
8: Autorigoldi.it.
5: Bello partire per le vacanze.
11: Sì, ma con quale auto?
5: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
5: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
11: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
11: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
5: Info su denicar.it.
0: Abbiamo appena passato le prime del Soul Set, appena iniziato alle 22, l'appuntamento naturalmente anche sul canale 8858 di Sky, lì ci trovate via satellite, ascoltateci anche attraverso per esempio il vostro televisore, oppure in digitale, in streaming dal nostro sito, oppure dalla nostra app. Scaricate

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: nuovi Shoes, Mark Shibilia. Il remix è di Al Farben del 2018, nel Soul Set di questo mercoledì sera era Unforgettable. This is Soul Set. Anche Zio, quella musica lontana, super estiva, DJ Goja, Michiko, Shawn Mendes, Stitches, remix dei Sib. Abbiamo aperto con Swing Nothings, Oscar McKay. Sono Fabio Marelli, seconda parte del Soul Set in arrivo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio tello Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: This is Rap and Drop. This is so sad. Si riparte subito alla volta delle 11. Abbiamo ancora mezz'oretta per stare insieme nel Disco Radio Party di questo mercoledì. Caldo, caldissimo, ma che ce ne frega, c'è il Soul Set. Tutto bello e tanta bella musica ancora da qui fino alle 23. E poi ci collegheremo con Roma e Don Cash.

0: Massive Hit Madan, la versione 2026 di Jonas Blue. This is So Sad. Nel Soul Set di questo mercoledì sera su Disco Radio Party, che va avanti ancora insieme a me fino alle 23 con il Soul Set, e poi andremo a Roma con Don Cash, Disco Radio, Rap and Drop. Mi date un minuto e torno da voi.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
0: This is So Sad. E si riconosce, sì, il Soul Set fino alle 11 con House Deep e Funky. E tra i più forti di quest'ultimo periodo, Time Away, Nathan Drake.

Midbar, Antonio Contino, nel Soul Set, Again, Do It Again. Lo rifacciamo domani? Che ne dite? 22-23, all'interno del disco Radio Party, un nuovo Soul Set. Vi aspetto prima, domani pomeriggio dalle 4 alle 7 nel nostro centro estivo pomeridiano. Sono Fabio Marelli, vi lascio Don Cash, la linea.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: E inizia qui un nuovo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, la voce di Don Cash, ma anche la mia selezione musicale. La cassa dritta che si incrocia con il rap e il pop italiano. Sentirete tantissimi rapper questa notte con noi, anche versioni internazionali. Ci saranno Marrakesh, Ghe Pequeño, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mace, Salmo con la Pesce, Il Pagante. Ma subito facciamo un volo a Torino per andare a incontrare un amico che è il king in tutto quello che fa.
2: Ciao Don Cash, sì. Sono Shade. Bella, ecco 5K. Non ti sto dando dei soldi, è il titolo della mia nuova hit.
1: È vero, è vero.
2: Ciao.
1: È la sua hit dell'estate, niente soldi, ma Shade con 5K.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
1: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
5: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
6: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'EDAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Disco Radio Party Set. This is rapid.
10: E già le prime 5 sono volate via. Da Anna Samurai J, Il Pagante, Trillioner, Lazza. L'apertura con 5K, la nuova hit estiva firmata Vito Shade direttamente da Torino. Ma non ci accontentiamo, fidatevi dello zio Don Cash. Ci sono ancora Marrakesh, Che Pequeño, Dr. Dre, Snoop Dogg, Ross Villain, Pino D'Angioi, Bunker 44. Ma subito la canzone dell'estate che mette insieme tre mondi contrapposti. Con La Pesce sul ritornello, Maze alla produzione e Salmo con Cattive Abitudini.
9: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: E così con questo pezzone, che idea, ma quale idea? È Disco Radio con Don Cash, che idea. I Bunker 44 e Pino D'Angio ci hanno permesso di arrivare in fondo alla nostra selezione. Vi ricordo che questo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, lo potete, dovete condividere con chi volete, perché la nostra musica è gratis, portatela nel mondo. Andate sull'applicazione gratuita, al capitolo podcast con Rap and Drop, oppure sul sito discoradio.it. Noi ci sentiamo come tutti i giorni dalle 13 alle 16, domani nella Family del Pranzo. Mi raccomando, sogni alti, volume alto nel cuore e peace out.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Fortunata di oggi è Melania 1870.
2: Ah, primo agosto 1970. Sì.
1: Ah, io avevo letto 1870.
2: No.
1: Ma li porta bene.
2: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
1: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
2: Prego.
1: Cara Melania. Che spavento. Come sta andando la tua relazione?
2: Sì.
1: Facendo le colna bene.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. It's time to
1: party. Vivi la festa insieme a noi.
0: Disco Radio.
1: Welcome to the party. The party. Welcome to the party.